0: here. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ciclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni allargandosi al restante versante centrale del paese a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore. E la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
8: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio. consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Il ciclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati. Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Abbiamo, come al solito, la possibilità di iniziare bene la giornata con il Morning Show. Ebbene, oggi siamo arrivati a martedì 6 ottobre 2026, 279esimo giorno dell'anno, siamo nella 41esima settimana. La Chiesa ricorda San Bruno, quindi un saluto a tutti, Bruno all'ascolto. Ovviamente il sole sorgerà fra un paio di minuti. Il sole oggi sorge alle 7:12, tramonta alle 18:45, la luna è calante ed è illuminata al 31.2%. Oggi il proverbio del giorno è questo: a goccia si scava la pietra. Determinazione e perseveranza rendono possibile il superamento degli ostacoli più ardui, anche quando ci si trova in una posizione di debolezza o di inferiorità. Il proverbio deriva dal latino e

Viene pubblicato fra 3 giorni esatti la seconda serie dedicata alla storia degli 883. Chi ha già visto la prima serie, che era intitolata Hanno ucciso l'uomo ragno, non può ovviamente perdere la seconda, che si intitola proprio Nord, Sud, Ovest, Est. Quindi abbiamo voluto ricordarlo per questa settimana. Gli 883, anche con un gran bel ritorno in video. Veloci, veloci.

0: 7 e 15 minuti.
1: La storia di questo 6 di ottobre. Torniamo al 6 di ottobre del 1889 a Parigi. L'impresario teatrale Charles Zidler, già fondatore del Teatro Olympia, inaugura il Moulin Rouge, locale per spettacoli di varietà che ha come motto spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere. 1910 nasce la Repubblica Democratica Portoghese, mentre nel 1912 la salma del poeta Giovanni Pascoli viene trasportata da Barga a Caprona Castelvecchio, dove in fase di approntamento nel vicino orto, sotto il salice piangente da lui amato in vita, la tomba che ne accoglierà le spoglie. 1924, con l'inizio delle trasmissioni dell'URI, nasce la radiofonia italiana. 1928, il generalissimo Chiang Kai-shek, da 3 anni alla guida del Partito Nazionalista, diventa presidente della Repubblica di Cina a Taiwan e forma il nuovo governo a Nanchino, che diventa capitale del paese. 1935, 3 corpi d'armata italiana occupano la città di Adua, in Etiopia, al comando del generale Emilio De Bono, nel corso dell'offensiva alla Abissinia, prima fase della guerra in Etiopia. 1939, al cospetto del Parlamento tedesco, Adolf Hitler nega l'intenzione di muovere guerra a Francia e Gran Bretagna. 1969, per la prima volta nella storia musicale dei Beatles, un brano scritto da George Harrison diventa il lato A di un singolo, la canzone scelta è Something. 1978, viene pubblicato Una donna per amico, 13° album del cantante autore Lucio Battisti. 1979, Papa Giovanni Paolo II si reca in visita negli Stati Uniti, accolto dal presidente americano Jimmy Carter, e il primo pontefice a visitare la Casa Bianca. 1989, il settimanale La Domenica del Corriere chiude dopo 90 anni di pubblicazioni. Il numero previsto in questa data non arriva in edicole, l'ultimo pubblicato resterà quello della settimana precedente, il numero 40, uscito il 28 settembre con la data di copertina del 5 di ottobre. 1991, l'attrice Elizabeth Taylor si sposa per l'ottava volta. Il nuovo marito è Larry Fortensky, conosciuto alcuni anni prima nella clinica Betty Ford, dove lei si trovava per dipendenza da farmaci e lui per problemi con la birra. Il matrimonio viene celebrato nella tenuta Neverland di proprietà di Michael Jackson. Sono le 7:18, io direi di andare con il prossimo brano e ritrovare un grande successo di Tiziano Ferro. Questo è Imbranato, uno dei primi grandi successi di Tiziano, da Rosso Relativo, se non vado errato, sto citando a memoria, attenzione.

0: sempre un piacere ritrovare i grandi successi, questo sicuramente lo è stato, Tiziano Ferro con Imbranato. Direi però di tornare alla storia del 6 di ottobre per ricordare ad esempio il 6 ottobre del 2000 come conseguenza delle dure contestazioni di piazza Belgrado. Slobodan Milošević è costretto a riconoscere la vittoria elettorale dell'avversario Vojislav Koštunica e a dimettersi da presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia. Nel 2001 una rete di Alessandro Del Piero permette alla nazionale italiana di calcio di battere l'Ungheria e qualificarsi ai mondiali di Corea e Giappone del 2002. Nel 2004 la cantante statunitense Britney Spears reagisce ad un paparazzo che cerca di fotografarla con il nuovo marito all'uscita di una panineria Subway a Malibu in California, lanciandogli contro un bicchiere pieno di Coca-Cola. Nel 2005 debutta a Piazza Affari la nuova Parmalat dopo il crack di due anni prima. Nel 2007 alle elezioni politiche del Pakistan viene rieletto Pervez Musharraf in carica dal 2001 dopo il colpo di Stato di due anni prima. Il risultato elettorale viene però sospeso per un esame da parte della Corte Suprema. Nel 2010, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger, viene pubblicata l'applicazione Instagram che permette la socializzazione in rete attraverso la condivisione di fotografie scattate in tempo reale dal cellulare. Bene, io aggiungo una data importante, magari ci torniamo anche più tardi, perché più tardi avremo anche magari l'almanacco musicale, indifferentemente, però oggi è anche la giornata di un grande chitarrista, un grande artista che però ci ha lasciato troppo presto. Sapete che io ho un debole per la musica di Ivan Graziani, allora lo ricordiamo proprio con Il chitarrista.
1: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per...

0: grande, grande Ivan, l'abbiamo ricordato dunque in questo 6 di ottobre, Ivan Graziani con il chitarrista. Lui è stato veramente un grande chitarrista fin dai tempi dell'Anonima Sound, il suo primo gruppo negli anni 60. Ma è già arrivato il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Perciò facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni, ricordando che oggi sono nati anche Matteo Ricci, gesuita, matematico e cartografo, Felice Cavallotti, poeta e patriota, George Westinghouse, inventore della corrente alternata e il freno pneumatico, Carlo Cattaneo, ammiraglio, medaglia d'oro al valor militare, Le Corbusier, architetto, Roland Garros, aviatore, primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Janet Gaynor, attrice, prima vincitrice del premio Oscar con Settimo Cielo, L'Angelo della Strada e Aurora nel 1929, Paolo Savona, economista e politico, presidente Consob, Mario Capecchi, genetista, premio Nobel per la medicina nel 2007, Alberto Anelli, cantante e compositore, Ivan Graziani, come vi ho appena detto, cantautore. Oltre a quello che abbiamo ascoltato ce ne sono tante di canzoni, Pigro, Firenze canzone triste, Agnese, tantissime, Lugano addio, I Lupi, Klaus Di Biasi, tuffatore oro olimpico nel 1968, 72 e 76, Bobby Farrell, cantante dei Bonnie M, ci ha lasciato troppo presto nel 2010, Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Kevin Cronin, cantante dei Rio Speedwagon, Matilde Ciccia, pattinatrice e attrice, 10 volte campionessa italiana su ghiaccio, Michele Pecora, era lei, ha fatto solo quello però, lo ricordiamo sempre con grande piacere, Paola Ferrari, giornalista e conduttrice TV, Elizabeth Chu, attrice, Paolo Brera, cantante e autore, De Niro, cantante e autore. Auguri, auguri, auguri a tutti, buon compleanno, si continua perché si sta facendo tardi.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Eccoci puntuali al nostro oroscopo alle 7.35, arriviamo ai primi sei segni zodiacali, il momento dell'Ariete. Amici dell'Ariete, la luna ancora per qualche ora nel segno opposto della bilancia vi invita ad evitare i confronti spigolosi, ascoltate i consigli dei colleghi e troverete la soluzione ideale. Toro, la luna vi spinge a completare le mansioni di lavoro e riordinare la routine quotidiana con la solita precisione. In serata l'ingresso dell'astro d'argento nel segno opposto dello scorpione vi chiede di dedicare tempo e dolcezza al partner per evitare inutili puntualizzazioni. Gemelli, martedì radioso, ricchissimo di spunti creativi per i gemelli. Lo splendido intarsio d'aria tra la luna e il sole in bilancia vi dona brillantezza, simpatia ed un carisma irresistibile. Ottimo momento per presentare un'idea originale o vivere momenti di spensierata intesa affettiva. È il momento del cancro, la prima parte di giornata vi invita alla calma nell'ambiente domestico o familiare, niente paura. La carica di Marte nel vostro segno vi dona una grande tenacia. Dalla serata lo splendido ingresso della Luna nel segno amico dello Scorpione vi regalerà intuizioni vincenti e un'atmosfera romantica. Leone, martedì dinamico, stimolante, ricco di pubbliche relazioni. Il bel supporto della Luna, del Sole e della Bilancia favorisce la comunicazione, i contatti commerciali e gli spostamenti brevi. Vergine, dopo un inizio di settimana focalizzato sulla gestione pratica delle risorse, questo martedì vi regala stabilità e lucidità. Nel tardo pomeriggio l'ingresso della Luna nello Scorpione accende il vostro intuito ed un forte desiderio di socialità. Serata ideale per una chiacchierata speciale. È il momento di tornare alla musica, poi fra poco gli altri sei segni zodiacali di questo martedì 6 ottobre 2026. Nel frattempo ci ascoltiamo gli Alphaville con Forever Young.

Sono le 7.40, il traffico è lento nell'ora di punta, cantava Lucio Battisti, ma noi abbiamo altri sei segni zodiacali da raccontare. Allora, mentre vi sorseggiate il buon caffè, oppure volate via veloce perché siete già in ritardo, proseguiamo con il prossimo segno. Andiamo con la bilancia. Luna e sole brillano insieme nel vostro segno per gran parte della giornata, donandovi un carisma ed un'eleganza straordinaria. Sarete al centro dell'attenzione sia nel lavoro che negli affetti. Avete tutte le carte in regola per sbloccare una trattativa e vivere l'amore con grande dolcezza. Scorpione, prima parte di giornata riflessiva e strategica, perfetta per mettere a punto i dettagli dei vostri prossimi passi dietro le quinte. In serata il grande evento astrologico, la Luna fa il suo ingresso nel vostro segno, ritroverete una carica emotiva, un fascino e un intuito imbattibili. Sagittario, martedì scoppiettante, molto orientato al lavoro di squadra e ai progetti di gruppo. L'intesa della Luna e del Sole in bilancia riaccende il vostro proverbiale ottimismo e la voglia di condividere idee vincenti con amici e partner. In serata ritagliatevi un momento di dolce riposo. Capricorno, la Luna in bilancia nel settore professionale vi chiede un approccio diplomatico ed elegante nel lavoro. Mantenete la calma di fronte alle piccole richieste della routine. In serata, con il passaggio della Luna nel segno amico dello Scorpione, ritroverete serenità e il sostegno caloroso degli amici. Acquario, martedì fantastico e ispiratissimo per l'Acquario. Lo splendido trigono della Luna e del Sole e della Bilancia vi regala entusiasmo, voglia di viaggiare e intuizioni vincenti. Ottimo il momento per stringere alleanze d'ampio respiro e vivere i sentimenti con totale spensieratezza. Pesci, prima parte di giornata profonda e focalizzata sul riordino di accordi e questioni amministrative. Dalla serata lo splendido passaggio della Luna nel segno amico dello Scorpione, unito alla forza di Marte in Cancro, accende la passione, la creatività ed una magia unica nei sentimenti. Ed è tutto per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo 6 ottobre 2026. Torniamo alla musica.

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Continuiamo con il Corriere della Sera, come al solito in apertura. Sanchez e crisi, Spagna al voto, allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. La prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, la Rai su Ranucci sospeso per 10 giorni. La Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. La Stampa, tasse e prezzi, SOS famiglie, dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto, l'esecutivo e il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte. La sfida di Sanchez, Spagna, elezioni, il 29 novembre il Premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi. Passiamo al Fatto Quotidiano. Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio, il 6 giugno no da Lega e Forza Italia. Crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, bancarotta Reuters, almeno 56 miliardi per sanare il deficit. Gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. Il resto del Carlino, Sanchez si gioca tutto, la Spagna va al voto, truppe estoni al confine russo, gli 007 tedeschi, rischio guerra. Andiamo con il Messaggero. DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali. Garlasco, Luongo, se un carabiniere ha sbagliato, pagherà. Mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. Alle urne il 29 di novembre, destre favorite. Il Premier prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa. Euro sempre più debole, lente dei mercati su Parigi. Gasolio, il taglio non va in gazzetta, attesa sullo sconto accise. La Verità, cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea. La sinistra invoca il caos in Italia, il faro della Schlein ha aperto le porte a milioni di stranieri, gonfiando il PIL ma deprimendo i salari, facendo esplodere la crisi immobiliare, anziché riconoscere i suoi errori. Repubblica dà voce ai compagni che sperano che pure qui si scenda in piazza. La Meloni chiama la D di Ericsson e ottiene che vengano ritirati 131 licenziamenti a Genova. La perizia pirata dei RIS su Stasi, così nacque lo stigma biondino dagli occhi di ghiaccio. Andiamo con il Giornale, oltraggio al 7 ottobre in piazza per i terroristi, l'asse coi violenti d'Oltralpe. Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova, salva Stasi. Gualtieri, primarie, io amo Roma. Andiamo con il Tempo, quotidiano indipendente, lo sfratto di Pedro, cade Sanchez, modello e icona della sinistra italiana. Elezioni il 29 di novembre, fatale l'assalto alla proprietà privata, ma lui punta sulle piazze pro esproprio. Brasile, primo turno amaro per i compagni, Bolsonaro è avanti e trema anche l'altro mito, Lula. Andiamo con Libero, primo stop a Ranucci, la Rai sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il verbale di Lavitola, Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui. Dalla casa alle scuole, la sinistra soffia sul fuoco, le voci, si vota a maggio, anzi no, SVG, vannacci giù. Richard Gere ci fa la morale sui migranti. Il Sole 24 ore, affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità. Big tech, boom del debito nascosto, nel trimestre 1.000 miliardi in più.
MPS Piazza Affari vede la vittoria dell'Opas. Intesa, cala la febbre sui bond, l'euro cade sul dollaro. Acciaio ex Ilva, la Corte di Milano conferma stop sugli altiforni. Direi che possiamo già passare ai giornali sportivi. Allora, la Gazzetta dello Sport, clamoroso, il presidente FIGC succederà a se stesso, il commissario Malagò. Buonfiglio cerca la mediazione, incontro prima della giunta CONI, poi nuove elezioni con un solo candidato, stavolta con tessera. Bella forza, l'Italia ne fa altri tre alla Turchia ed è seconda. Scamacca apre, poi Calafiori e Pio. Gli azzurri non si fermano, a novembre la caccia ai quarti, Mancini, come mi manca Vialli. Sinner, altri dubbi, probabile rientro soltanto nel 2027. Corriere dello Sport, festa Italia, vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2, raggiunti i due obiettivi, la gioia è doppia, Bologna gode con Calafiori e Pio, Ondura Under 21 segna da 65 metri. Conte fa sognare i tifosi della Juve, voglio allenare un club che ha perso di vista la propria storia. De Laurentiis a Castelvolturno, Maxi in emergenza, ansia per Vergara. Il Napoli riparte con la carica di Aurelio. Chiudiamo con Tutto Sport. Svelati a Venezia, i 25 talenti in corsa per il Golden Boy, ragazzi d'oro massiccio, finalisti da 1,3 miliardi. Festival d'Italia, Scamacca, Calafiori e Pio stendono la Turchia 3-1. Fantandure 6 gol, Under 21 all'Europeo, capolavoro Baldini, Polonia travolta 6-2. Soluzione all'italiana, Malagò commissario, caso FIGC, oggi la giunta CONI. Ecco chi scoprirà i nuovi talenti Juve, Carnevale. Carnevali punta su Cangini, il capo scout del Sassuolo è in pole. Per 6 anni è stato alle dipendenze della D Bianconero, oggi la ripresa, Spalletti dal via, l'operazione rilancio. L'azzurro del Toro, Mandragora, Mancini, ci vediamo a novembre. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi naturalmente andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web e voglio farvi ascoltare un bel brano che ci porterà alle ore 8. Arrivano i Cranberries con Just My Imagination.

0: Sono le 8.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ed eccoci puntuali anche nella seconda parte del nostro appuntamento odierno del Morning Show. Mettetevi comodi e tranquilli perché dobbiamo stare insieme fino praticamente alle ore 9 e quindi l'invito è quello di rimanere in nostra compagnia. Allora, andiamo velocemente a parlare. Nella prima parte vi ho accennato all'arrivo della nuova serie dedicata agli 883. Facciamo un piccolo approfondimento su questa serie che all'inizio mi aveva lasciato un po' così, però dopo alla fine, soprattutto alla fine della prima parte, diciamo quella dedicata a Ucciso l'Uomo Ragno, insomma mi ha coinvolto parecchio e siamo arrivati al punto in cui Mauro Repetto lascia gli 883. Ma la domanda è: perché lasciare gli 883 proprio quando gli 883 erano diventati un fenomeno? Ed è una domanda che accompagna di più di 30 anni la storia di Mauro Repetto, il ragazzo biondo che ballava accanto a Max Pezzali, scriveva con lui le canzoni, sembrava inseparabile dall'amico. A un certo punto scompare, non quando le cose vanno male, ma esattamente quando cominciano ad andare benissimo. È lì che vuole arrivare Nord Sud Ovest Est, che è questa leggendaria storia degli 883, secondo e ultimo capitolo della serie diretta da Sidney Sibilia, ripetiamo, dal 9 di ottobre per coloro che sono abbonati Sky and Now. Dopo aver raccontato la nascita improbabile del gruppo, la nuova stagione entra nella parte, come dire, più enigmatica della storia. Il successo è quasi contemporaneamente

a decidere cosa farsene. Max sembra trovare sempre più chiaramente il proprio posto nelle canzoni e nella musica. Mauro invece comincia a guardare altrove. Probabilmente questa è la parte più attesa dei nuovi episodi. Matteo Oscar Giuggioli torna nei panni di Repetto, mentre Lia Nuzzolo interpreta Max, ancora Max Pezzali. Ma gli equilibri sono cambiati. Mauro della nuova stagione non è più soltanto l'amico incontenibile che trascina Max fuori dalla provincia. Il successo apre possibilità che prima non esistevano, fa emergere desideri differenti. L'America soprattutto smette di essere una fantasia adolescenziale, diventa una possibilità concreta. Bene, il punto d'arrivo è noto. Repetto lascerà gli 883, partirà per gli Stati Uniti, ma la serie può finalmente mettere in scena tutto ciò che viene prima di quella decisione: entusiasmi, insofferenze, ambizioni, soprattutto la progressiva distanza tra due amici che avevano immaginato insieme il futuro e che improvvisamente non lo immaginano più nello stesso modo. E io mi fermerei qui perché ovviamente non vi voglio svelare tutto, però insomma, se siete solo un po' curiosi, il 9 ottobre davanti alla televisione potrete sicuramente incominciare a seguire anche questa seconda parte. E per coloro che invece la prima non l'hanno vista, vi consiglio una full immersion, una maratona come si suol dire, prima di venerdì. Ora, già che ci siamo, rimaniamo in tema perché è uscito il nuovo singolo di Max Pezzali. E allora ce lo andiamo ad ascoltare, Le ali. Era

Eccezionale, eccezionale questo Leali di Max Pezzali. E allora oggi parliamo non solamente di serie TV, ma parliamo anche di film. Perché? Perché quando lo scorso luglio Warner Bros. Ha presentato agli esercenti cinematografici italiani Digger, il nuovo film con Tom Cruise, diretto da Alejandro Iñárritu, lo ha descritto come una pietra miliare della storia della cinematografia mondiale, un film che verrà ricordato. Le distribuzioni magnificarono sempre, ovviamente come sempre, i propri film per ragioni promozionali, ma raramente arrivano a delle esagerazioni come in questo caso. È un esempio di come la Warner abbia faticato a gestire un film dalle ambizioni grandissime, che doveva essere proprio il suo titolo più importante dell'anno, e che invece dopo il primo weekend in sala è sulla strada per diventare uno dei maggiori insuccessi degli ultimi 30 anni. Digger parla di un magnate del petrolio interpretato da Tom Cruise che deve risolvere una catastrofe ambientale causata dalla sua stessa azienda. Negli Stati Uniti ha incassato 8 milioni di dollari ed è quindi nella classifica settimanale del box office, in Italia quarto. Per fare un paragone, un anno fa, nel medesimo periodo, un altro film d'autore con una star, Leonardo DiCaprio, come Una battaglia dopo l'altra, ne guadagnò 22 nel primo fine settimana. Era un incasso sotto le aspettative che gli impedì di ripagare il proprio budget solo con l'uscita in sala, ma era decisamente buono se paragonato a quello di Digger. La Warner ha creduto così tanto nel film, non solo da investirci molto, qualcosa come 150 milioni di dollari, ma anche da considerarlo un film su cui puntare per gli Oscar. Fin dall'inizio ne ha parlato come del grande ritorno di Tom Cruise al cinema impegnato, e il primo brevissimo trailer era messo in coda a un montaggio di 2 minuti, che è molto per un trailer, di scene tratte da altri film di Cruise. Era un modo per promuoverlo come il punto di arrivo di una lunga carriera fatta di grandi film. Inoltre doveva essere il grande ritorno di Iñárritu, che con Birdman aveva vinto nel 2015 4 Oscar importanti, e poi l'aveva fatto di nuovo nel 2016 con un film successivo, Revenant, migliore regia, fotografia, attore e protagonista. Ora queste possibilità sembrano meno forti. Non è indispensabile incassare molto per vincere gli Oscar, specialmente negli ultimi anni, ma solo se il budget è stato altrettanto basso. Il fatto che un film sia considerato un fallimento economico e di critica invece può distruggerne la reputazione. Sarà interessante parlarne nei prossimi giorni, magari anche con il nostro critico cinematografico Alan Viezzoli, che saluto e che avremo domani la possibilità di ritrovare nel nostro Morning Show. Sono già le 8:21 e si sta facendo tardi, insomma, quindi andiamo veloci a proseguire, tornando indietro un po' nel tempo per ritrovare Joan Osborne con One of Us, che a me piace sempre tanto, per me è diventato veramente un evergreen, quindi non può mancare nella nostra piacevole mattinata insieme. Fino alle ore 9 il Morning Show di questo martedì 6 ottobre 2026 con voi, Graziano D'Andrea.

Joan Osborne con One of Us ci ha tenuto compagnia per qualche minuto. Ora continueremo ancora ad ascoltare buona musica. Ovviamente voglio ricordare che fra poco avremo anche il nostro breve almanacco musicale, quello non manca mai. E poi, come al solito, alle 8.45 chiuderemo in bellezza con l'edicola di Renato Lorenzi, quindi non perdetevi assolutamente l'occasione di sentire delle cose veramente inenarrabili che noi commentiamo anche allegramente alle volte. Tante volte non c'è niente da ridere, ma comunque vabbè, cerchiamo di farlo lo stesso. E allora continuiamo, e certo che continuiamo, Carol G e Bruno Mars.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Al momento, come al solito, dedicato anche a quello che è l'almanacco musicale di questo 6 di ottobre, perciò andiamo subito ad aprire questa pagina facendo tanti auguri di buon compleanno a un bassista straordinario, simbolo del rock alternativo americano e protagonista di palcoscenici leggendari, così ci parlano le cronache. Parliamo di Tommy Stinson, nato a Minneapolis nel 1966. Tommy ha iniziato giovanissimo la sua carriera diventando lo storico bassista e cofondatore dei Replacements, una delle band dell'alt rock anni 80. Successivamente la sua grinta e anche il suo tocco lo hanno portato per quasi 20 anni sul palco di Guns N' Roses, partecipando ai grandi tour mondiali al fianco di Axl Rose. Poi ricordiamo, e siamo alla metà degli anni 80, ricordiamo, celebriamo il lancio di un album d'esordio dirompente, colorato e destinato a ridefinire il pop internazionale. 6 ottobre 1983, Cyndi Lauper pubblicava She's So Unusual, caratterizzato del suo stile stravagante, eccentrico, dalla voce molto graffiante della cantatrice newyorkese. L'album fu un successo planetario istantaneo, con Girl Just Fun to Have Fun e Time After Time, ad esempio. Poi andiamo a parlare anche di discografia jazz contemporanea. Festeggiamo il compleanno di un produttore leggendario, oggi 6 ottobre, Manfred Eicher. Nato in Germania nel 1943, Eicher ha fondato nel 1969 la storicamente celebre etichetta ESM Records, creando un vero e proprio suono riconoscibile in tutto il mondo, proprio per trasparenza, silenzio ed eleganza. Sotto la sua guida artistica sono nati i capolavori assoluti di maestri del calibro di Keith Jarrett, di Chick Corea, Jan Garbarek ed Enrico Rava. Come non ricordare Enrico Rava? Chiudiamo questa pagina del nostro almanacco ripercorrendo la pubblicazione di uno degli album più venduti, celebrati e rivoluzionari della storia della musica di tutti i tempi. Esattamente il 6 ottobre del 1973, i Pink Floyd, sì, conquistavano definitivamente le vette delle classifiche europee con la versione vinile di un album che avremmo ascoltato e che continueremo a ascoltare, credo, in eterno, The Dark Side of the Moon, prodotto negli studi di Abbey Road, tecniche di registrazione all'avanguardia, una concezione sonora assolutamente unica, curata da David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason. Il disco ha superato i 50 milioni di copie vendute, con perle come Money, Time, Us and Them. Veramente rappresentano una vera e propria colonna sonora della cultura moderna. E come non ricordare questo meraviglioso album, che io possiedo in tutte le versioni, voglio dire vinile, CD, streaming vari, cose, sono veramente incredibile. Allora, che ne dite di un po' di musica italiana? Eccolo qui, Liga con Certe Notti. Non può mancare nemmeno lui.

0: E noi salutiamo il nostro Renato Lorenzi. Ciao Renato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, cari ascoltatori, non vi sembra un po' strano? Non vi sembra un po' strano che questo nuovo Papa si veda e si senta così poco?
0: Tu dici che si vede e si sente poco?
1: Se ne parla veramente poco.
0: Se ne parla, non, forse, sì.
1: Non ci sono notizie eclatanti, no, che vengono dal Vaticano.
0: Chissà,
1: e perché questa cosa, secondo te?
0: Non lo so.
1: Secondo me è perché il Vaticano è stato messo un attimino sotto controllo, sai? Donald Trump ha messo lì questo Papa americano, secondo me è... vedi, perché per secoli il Vaticano fa parte, il Papa Bianco, ecco, diciamo, fa parte della famosa trilogia di cui già parlavamo, no? Ed è stato per secoli, come potremmo definirlo, un nido di vipere,
0: la
1: testa del serpente che sedeva nell'imboccatura di un serpente nella Basilica di San Pietro.
0: Mamma mia.
1: E predicava inganni al mondo.
0: Mamma mia.
1: Aprite gli occhi, perché quell'era lì sembra che sia finita, sai?
0: Sembra.
1: Allora, sono stati sequestrati già da un po' di tempo, ma la notizia riappare adesso, registri finanziari che collegano direttamente la Banca Vaticana ai corridoi del traffico della mafia kazariana. Attenzione, documenti che collegano anche alti membri del clero alla rete di Jeffrey Epstein.
0: Ecco.
1: Ricatti soprattutto, no? E anche documenti sigillati relativi a riti, a siti dove si svolgevano dei riti particolari sottoterreni consacrati in mano al Vaticano,
0: che
1: ora vengono però scavati fuori. Ricordiamo anche la storia di Emanuela Orlandi, no?
0: Quello sì, infatti.
1: Una storia oscura, no? Una storia oscura.
0: Molto.
1: E quindi tante, che non è l'unica, perché poi ne sono avvenute delle altre che sono passate un po' così, sono state un po' insabbiate, se vogliamo, no? Ecco, ci sono anche tutti gli atti, e sono stati anche questi sequestrati, gli atti originali di proprietà e i registri genealogici che tracciano finalmente le 13 famiglie elitarie reali fino alla loro origine.
0: Ecco.
1: E qui si parla dell'impero romano e forse anche prima.
0: Mamma mia, dove siamo arrivati?
1: Hai capito? E il Vaticano conserva tutte queste cose qui, no? Conserva tutte queste cose qui. Ed è una cosa che sarebbe bello venisse fuori pubblicamente, no? Adesso
0: figurati.
1: Purtroppo è chiaro che i nostri giornali, i nostri media non ne parlino,
0: no?
1: È chiaro.
0: Ma scherzo.
1: Però la situazione è questa, un pochino, se proprio vogliamo vederla.
0: Vabbè.
1: Come poi vengono insabbiate tante altre cose, per esempio ha parlato Georges Pabon, che è un ex militare in congedo, diciamo, delle forze speciali dell'esercito americano. Faceva parte del settimo gruppo Special Force in base aerea di Eglin. Ecco, ufficialmente lui ha prestato servizio per circa 4 anni a partire dal 2020, però viene ripetutamente richiamato per missioni segrete, perché sai, lì ti congedano, però poi sei sempre a disposizione.
0: Sì,
1: succede qualcosa,
0: non puoi
1: sei uscire. Uno specialista e ti richiamano, ovviamente
0: non,
1: no?
0: Puoi uscire.
1: Viene richiamato. E quali sono queste missioni segrete? Missioni che lui descrive, perché lui ha scritto un libro, ne parleremo anche dopo, alla fine dell'articolo, e descrive come svolte fuori dal pianeta o all'interno della Terra, nella Terra cava, quindi nei dumps, no? Nei tunnel che ci sono sottoterra praticamente. Georges Pabon ha pubblicato anche qualche foto un po' particolare, no? Di velivoli strani, e ha scritto 3 libri sulle sue esperienze, sostenendo di aver avuto anche qualche incontro con gli extraterrestri,
0: ecco.
1: Di tipo nordico li definisce lui, no? Quelli buoni sarebbero.
0: Ah, quelli non i grigi.
1: Quelli buoni, incluso un faccia a faccia nel giugno del 2026, quindi pochi mesi fa, hai capito? E Donald Trump ne ha parlato di questa cosa qui, l'ha ammesso, l'ha detto, e poi chiaramente ci sono anche tante altre testimonianze di tutte queste cose qua. Ecco, vedi, piano piano le conversazioni di Pabon spaziano su avvistamenti recenti, anche presunti programmi spaziali segreti e tecnologie militari avanzate. E qui adesso arriviamo alla notizia bomba, perché sembra che Starlink sia coinvolto in tutto questo processo, diciamo, chiamiamolo neurologico, grazie al quale le persone recupereranno, pensa, memorie di vite passate e ricordi che erano stati cancellati.
0: Addirittura.
1: Hai capito? È una fonte interna dell'esercito americano conferma, tra l'altro, che uno dei suoi compiti sia trasmettere frequenze, uno dei compiti di Starlink, capaci di risvegliare appunto i ricordi del passato. Ci sono centinaia di migliaia, si dice, se non addirittura milioni di persone che hanno prestato servizio, pensa, nei programmi spaziali segreti senza ricordarlo.
0: Addirittura.
1: E quindi hanno cancellato le loro memorie.
0: Sono stati resettati.
1: Noi prendiamo la fantascienza. Fino a qualche anno fa era fantascienza.
0: Ormai. Ormai.
1: E quando Starlink si attiverà in questo senso, si dice così, le persone inizieranno a connettersi tra di loro un po' in tutto il mondo, no? Così ricordandosi di cose passate che magari erano state dimenticate. La nostra memoria, se tu guardi un po', guardiamo un po' dentro di noi, la nostra memoria è molto corta, se vogliamo.
0: Sì,
1: ricordiamo tante cose del passato, ma sono cose nei particolari poi non ci entri più, hai capito? Quindi noi usiamo praticamente il 10-12% del nostro cervello. Il nostro cervello è stato un po' ridotto, se vogliamo.
0: Si è un po' atrofizzato, diciamo.
1: Questo lo definisce un fenomeno che sarà globale, no? La coscienza collettiva che si riconnetterà a queste memorie del passato. Pensiamo un po' a un piatto di spaghetti, no? Cioè questo bel piatto di spaghetti, e lì sono tutte le connessioni, no? Tu muovi gli spaghetti, ovviamente, e questi si connettono uno con l'altro. Ecco, questo è un esempio che ho fatto proprio terra a terra, ma è per dare un po' l'idea, no?
0: Certo.
1: E quindi si ritiene che tutto questo aiuterà l'umanità nel processo di rivelazione della verità, sai, perché quando uno poi comincia a ricordare ragiona in un modo diverso, no? Recupera la memoria, incluse appunto le vite passate, ed è tutto un'altra cosa. Quindi aspettiamo novità importanti, interessanti su questo argomento.
0: Staremo a vedere.
1: Le aspettiamo. Intanto diamo una piccola comunicazione ai cari genitori che ci stanno ascoltando un po' in tutte le nostre radio collegate.
0: Sì.
1: E ricordiamo, cari genitori, che cosa viene iniettato nel corpo di vostro figlio nei primi 6 anni di vita. Ecco, aprite bene le orecchie, ma lo sapete forse già. Allora, quelli che ci ascoltano sono già un po' risvegliati e sicuramente lo sanno già, però c'è anche antigelo nel vaccino per i bambini, oltre ad alluminio, formaldeide, carcassa di animale macinata.
0: Schifo, un po',
1: quando ho letto sta cosa ho detto ma come carcassa, e poi c'è anche questo, poi c'è albumina, glutammato, cellule di feti umani abortiti,
0: che schifo, ma dai,
1: neomicina, che è un antibiotico, che cosa mettono un antibiotico nel vaccino? Ma non lo so. Poi polisorbato, che è cancerogeno, cloruro di potassio utilizzato nelle iniezioni letali,
0: ottimo.
1: E lo trovate nei vaccini dei bambini, ragazzi.
0: Pazzesco.
1: Poi c'è il fosfato di potassio, che è un fertilizzante, bicarbonato di sodio, poi c'è la borace, sale da cucina, citrato di sodio, idrossido di sodio, fosfato, sorbitolo, che di solito si mangia, no? Il sorbito, qui invece te lo iniettano.
0: Attimo.
1: E la streptomicina, caro Graziano, streptomicina, oltre al saccarosio, lieviti, urea e tante altre cose.
0: Insomma, perfetto.
1: Avete capito, cari genitori?
0: Un cocktail fantastico.
1: Hai visto che cocktail fantastico c'è nei vaccini pediatrici, quelli che la nostra cara Lorenzin lì pubblicizzava tanto. Quanti erano? 70, 60, 30, non mi ricordo. Ecco, quindi pensateci bene. Prima di
0: meditate, gente, meditate.
1: Meditate su tutto quello che fate. Ecco, questo è importante, perché tante cose vanno veramente meditate.
0: Certo.
1: Vabbè, da oltre 2000 altri documenti desecretati, questo l'ha detto in TV polacca, mi pare, no?
0: O russa.
1: Da oltre 2000 documenti, ho detto forse una sciocchezza, ma non ce l'ho sott'occhio. Comunque si evince che Soros, o chi per lui, perché ormai Soros sappiamo, no?
0: Ah, sì, figuriamoci.
1: È stato direttamente responsabile con Open Society nella manipolazione, attenzione, delle elezioni di tutti i paesi europei.
0: Eccola là,
1: tutti, dicono tutti, magari qualcuno anche forse ne sarà uscito, ma sai com'è, vista la cabala, vista le elite, queste cose qui, io credo che la notizia sia vera.
0: Vabbè.
1: Mentre chissà se Mario Draghi, eccolo qui, oggi è alla stazione dei treni, sai, alla stazione dei treni e incontra il capotreno, capostazione, no? E mi scusi signor capotreno, questo è un vagone letto? Certo signor Draghi, un vagone letto. Allora senta, non me ne potrebbe indicare uno ancora da leggere?
0: Vabbè, ma cioè, guarda, basta, non ne voglio più sentire queste cose. Basta. Vabbè, ma cose proprio. Non commento nemmeno. Vabbè. D'accordo, grazie.
1: Ragazzi,
0: Renato.
1: Almeno un sorrisino alla fine.
0: Sì,
1: dai.
0: Alla fine ci vuole, hai ragione. Grazie Renato, appuntamento a domani. Ciao.
1: Buona giornata a tutti. Ciao.
0: E noi andiamo solo a salutare le nostre radio, Diffusione Europea, Radioattività, la prima ora con Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Appuntamento che si rinnova anche domani, 7.09, vi aspetto come al solito per fare colazione insieme con il nostro Morning Show. Saremo già praticamente al giro di boa della settimana. Grazie per essere stati con me e a domani puntuali vi aspetto qui. Ciao!
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Grazie.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un ventenne in un villaggio alla periferia di Mosca.
2: C'è Teheran dietro il dirottamento del volo Fly Dubai. Ne è sicuro Donald Trump, che ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse l'Iran responsabile dell'attacco condotto dal copilota della Fly Dubai, che ha cercato di far precipitare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo fonti locali, Israele era pronto ad abbattere il volo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
3: Continuano le proteste in Francia e un quindicenne ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lens, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori e la vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Il movimento, nato dalla carenza di insegnanti e dalle condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
2: Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né alle legata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
3: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
2: Il calcio: al Dall'Ara di Bologna l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
4: Noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro, probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due partite, due belle partite.
3: Per il momento è tutto, più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Il ciclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo su questa direzione, altre file sul percorso milanese tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, sempre a causa del traffico intenso. Un incidente rallenta il traffico sulla 1 Firenze-Roma tra Rizzo e Valdarno verso Firenze. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Capo di Chino e Viale Maddalena in direzione Pozzuoli. Sul versante adriatico, lavori in corso sono la causa della coda di un chilometro sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: sospesi.
1: Parlano per me.
0: Parlano per te.
1: Parlano per te.
0: Parlano per noi.
1: Parlano di noi.
0: Parlano di noi.
1: Parlano per noi.
0: Parlano per me.
1: Parlano per te.
0: Parlano per te.
1: Parlano per me.
0: Parlano per noi.
1: Parlano di noi.
0: Parlano di noi.

0: Independent.
1: Prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto. Quest'oggi tante novità discografiche in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa per farvi ascoltare il miglior mercato indipendente italiano ed ovviamente non solo.

e si apre con Alma Circus, In punta di piedi, secondo singolo estratto dall'album omonimo di Alma Circus. Dal titolo In punta di piedi, la band piemontese si ripresenta con un sound che fa rivivere gli anni migliori, ma con sonorità tutt'altro che vecchie, anzi la produzione di Borgata Factory dice la sua.

Dopo il doppio singolo La città ideale e Il vecchio e il mare, Dirlinger torna con Pezzi, title track del nuovo album in uscita, realizzato con il contenuto del bando SIAE per chi crea 2026, vinto dall'artista all'inizio dell'anno. Una canzone che si muove tra dimensione personale e riflessione collettiva, mettendo al centro una domanda universale: cosa siamo disposti a conservare di noi stessi quando il tempo, le esperienze e le ferite ci costringono a cambiare?

singolo del producer milanese celebra l'energia travolgente dell'innamoramento tra synth pop ed electro funk. Cami featuring Oliver con Love racconta quel momento in cui una persona entra nella tua vita e improvvisamente tutto sembra avere un colore diverso. È una sensazione istintiva, difficile da spiegare, ma impossibile da ignorare.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

Dopo il successo di Open Up Your Heart, primo nella classifica indie dance, arriva il nuovo singolo dell'artista visionario Vision con You. Il suo nuovo singolo, un brano dance che prosegue il percorso artistico iniziato con Open Up Your Heart e il successo remix firmato da Get Far, ha raggiunto il primo posto nella classifica indie dance in Italia. L'artista misterioso continua a sviluppare una narrazione che mette al centro l'ascolto e la dimensione interiore. Con You l'attenzione si sposta verso una presenza che non viene mai definita apertamente, ma che si manifesta come punto di riferimento capace di lasciare un segno.

Darren, nome d'arte di Andrea Conti, è un giovane cantautore ventenne della provincia di Milano. La musica rappresenta per lui la forma di espressione più autentica. Studia canto, pianoforte, chitarra, porta avanti un percorso di crescita artistica legato soprattutto alla scrittura e al racconto delle emozioni. Il 30 settembre 2026 esce su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo Ancora ti perdo. Il brano è una ballad pop romantica costruita attorno a pianoforte, violini, con un arrangiamento che cresce nel ritornello grazie all'ingresso della batteria.

di notte. In un'epoca in cui tutto corre veloce e tende all'usa e getta, il titolo del singolo di Brigitte Circo, Demodè, gioca sul fascino di ciò che va fuori moda o che sceglie di non seguire i trend del momento. L'ascoltiamo ora con Demodè, ricordando che Brigitte Circo è anche ospite con una bellissima intervista all'interno di Supermarket Show. Vi invitiamo a cercare su Spotify le interviste di Supermarket.

Emi, nome d'arte di Noemi Di Bonati, è una giovane cantautrice ticinese classe 2008. Studia canto, pianoforte, nei suoi brani racconta emozioni, vita quotidiana e riflessioni legate alla sua generazione. Esce il 2 ottobre del 2026 il suo nuovo singolo, Un mondo perfetto, che arriva dopo Mercoledì, pubblicato nel 2025. Il brano è una riflessione sul mondo di oggi, osservato attraverso gli occhi di una ragazza della generazione Z. Emi racconta una realtà segnata da egoismi, guerre, gelosie e persone che spesso finiscono per sentirsi invisibili, ma non si limita alla denuncia. Un mondo perfetto cerca soprattutto una possibilità di cambiamento.

Ioanna Peson è cantante, vocal coach e direttrice della EP Vocal Studio Academy di Tivoli. Ha maturato una lunga esperienza attraverso anni di studio e formazione anche negli Stati Uniti, sviluppando il metodo Vocal Power Action. Insieme a Marco Ciampica, in arte Marco Lisa, ha costruito un progetto musicale sul quale vocalità, eleganza ed energia convivono in perfetto equilibrio. Dopo la vittoria con Mille Voci e riconoscimenti ottenuti sui palchi nazionali ed internazionali, il duo torna con Piano, Whisky e Jazz, una nuova produzione dalle atmosfere intime e raffinate.

I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, Danilo Di Lorenzo, Tony Corizia e Christian Fusi, raccontano la vita reale e le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Ad on air con il loro singolo Brutte Abitudini.

0: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

E venerdì 18 di settembre è uscito su tutte le piattaforme Fly Away, il terzo album del cantautore di origini bolognesi Stefano Bertozzi, diretto da Francis Gorini, che ha partecipato all'arrangiamento dei brani registrato al London Mixing Studio. Stefano Bertozzi è un viaggiatore e con la sua musica guarda le cose della vita da prospettive diverse, lasciando che luoghi, emozioni con le loro storie siano protagonisti. Quest'oggi con L'eco dei nostri passi.

Yate Prado, cantante di musica latina dalle radici cubane, residente ad Ascoli Piceno, nella sua produzione artistica unisce la cultura cubana alle sue esperienze italiane, portando sul palco energia, ritmo e passione. Si è esibita in diversi festival, ha collaborato con emittenti radiofoniche e televisive locali, attualmente lavora con App Music. Este Verano racconta un amore intenso, spensierato, fatto di complicità, sorrisi e momenti da vivere senza pensieri, tra atmosfere estive, ritmi coinvolgenti e una passione travolgente. Il brano celebra il desiderio di stare insieme, divertirsi e ballare tutta la notte.

E con questo chiudiamo veramente la prima puntata della settimana. Voglio ricordarvi che su TuneIn, Amazon Music e su Audible potrete riascoltare tutti i nostri podcast, le puntate della settimana, ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.

0: le 11 e 3 minuti.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Questo è il Luca Vecchietti Show.
3: Amici radioascoltatori, eccoci qua, ben risentiti dal vostro Luca Vecchietti per 55 minuti, come sempre, di Super Sound. Eccoli qua, un inizio veramente ad alta tensione. Sono The Coldplay, uno dei miei gruppi preferiti. Ci ascoltiamo Higher Power.

0: età praticamente da 26 anni, era l'anno 2000 quando uscirono con Trouble. Ci siamo ascoltati Higher Power.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: E saltiamo direttamente al 1992. Janet Jackson, That's the Way Love Goes.

0: questo è uno dei lenti per eccellenza. Era l'inizio del 1985. George Michael e gli Wham. Era Careless Whispers.
1: Luca Vecchietti.
0: Ed ora Fandom con Something Special.

Something Special, era Fandom, la voce era quella di Khalid. Abbiamo una bellissima donna che si sta avvicinando al nostro palco, sto parlando di Katy Perry.

0: abbiamo riconosciuta tutti. È la voce di Miley Cyrus. See you again.
1: Luca Vecchietti. Is that a two one?
0: Anche questa musica vellutata, direi. L'abbiamo riconosciuta, il tipico sound di Swing Out Sister. Questo è Surrender.

0: a peso pluma, i Gal Can Angel. Ed ora, amici, pronti con le curiosità. Eccoci qua con la prima. Il canguro e l'emu, presenti sullo stemma dell'Australia, rappresentanti della fauna tipica del paese, sono stati scelti anche in quanto simbolo di progresso e avanzamento, poiché si tratta di due animali che faticano a muoversi all'indietro. Da quando è stato inventato nel 1981, il popolare personaggio di Super Mario è apparso in più di 200 giochi. Il mitico Marione. Secondo una stima, nel mondo si venderebbero più di 3 miliardi di paia di jeans all'anno. Però. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Le rocce intrusive, fra le quali il granito e la diorite, sono così chiamate perché originano dal consolidamento del magma che si infiltra nelle rocce preesistenti. Avete capito? Andiamo ora dove? Andiamo nel 1800. Eretto intorno alla metà dell'Ottocento, appunto sopra un'altura nei pressi del villaggio di Penshaw nel nord dell'Inghilterra, il monumento del conte di Durham è una riproduzione del tempio di Efesto ad Atene, che richiama ogni anno migliaia di visitatori. Lungo 30 metri, alto 21, risulta ben visibile fino a 80 km di distanza, tipo un faro, insomma. Ogni anno, il 28 e il 29 giugno, a Isernia si svolge la tradizionale Fiera delle Cipolle, o Fiera di San Pietro delle Cipolle, documentata già nel 1400, in conseguenza di una curiosa leggenda popolare che collega San Pietro alle cipolle. Si ritiene che questi ortaggi, se acquistati in occasione della fiera, siano più buoni e persino dotati di poteri quasi miracolosi. Abbiamo l'ultima prima di tornare alla nostra musica. Utilizzando la propulsione a getto, in cui espelle l'acqua dal corpo attraverso il sifone, il polpo può arrivare a sfiorare la velocità di 25 km all'ora. Bene, amici, queste erano le curiosità per oggi. Torniamo alla nostra musica. Abbiamo sul palco Tracy Chapman. Ci andiamo ad ascoltare Give Me One Reason.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.

0: po' di Sano Blues, Luca Vecchietti Show, non guasta assolutamente. Interpretato magistralmente da Tracy Chapman, ci siamo ascoltati Give Me One Reason. Ed ora, amici, un salto agli anni 80.
1: Disco Fever 70-80.
0: Decisamente un altro genere molto più semplice, però fa bene all'ascolto, assolutamente. 1985, Fra Lippo Lippi,

0: Luca Vecchietti. The best music on the
1: best station. Siamo quasi al termine del nostro appuntamento, amici. Abbiamo Megan Thee Stallion insieme a Dua Lipa, The Swedish Spy.

0: buongiorno.
1: Frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
0: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: L'anno dopo esce la nuova 500 tetto apribile. Si cerca di migliorare l'abitabilità posteriore, che limita un po' il successo dell'auto. Vengono ricavati dal pianale due pozzetti a vantaggio degli occupanti della panchetta. Si modifica il tetto introducendo, lungo la metà posteriore, una copertura metallica comprendente il lunotto, che diventa finalmente di vetro. La potenza del bicilindrico raggiunge i 16,5 cavalli e viene offerta a 435.000 lire. Nel 1959 in Italia entra in vigore il nuovo codice della strada e anche la piccola di casa Fiat deve adeguarsi a nuovi parametri di omologazione. Si eliminano le prese d'aria sotto i proiettori anteriori per ospitare le luci di posizione e di direzione e anche sui lati c'è un nuovo ripetitore delle frecce di forma circolare. Due anni più tardi, nel 1960, l'offerta cresce ancora. Debutta infatti la 500D, che si distingue per un leggero ma attaccato aggiornamento estetico ed eredita il motore della Sport ma con 17,5 cavalli. Soprattutto sembra finalmente convincere i più scettici sugli accessori e il comfort offerti dalla City Car torinese. Ora il bordo imbottito nel sottoplancia protegge le ginocchia dei passeggeri. Anche le alette parasole sono imbottite, ci sono il portacenere e il lavavetro. Il sedile posteriore è ribaltabile. Per averla ci vogliono 450.000 lire. Il successo è enorme. La vogliono tutti, il viaggiatore di commercio e la mamma, le coppie giovani e l'operaio, gente che magari non aveva avuto mai un'automobile prima.
3: Tra il 1959 e il 1960 continua il restyling estetico della 500, con l'uscita di nuovi modelli ai quali si aggiungono ulteriori strumentazioni e accessori per migliorare abitabilità e prestazioni. Ma sentiamoci ora proprio un brano del 1960. Questo è il re del rock and roll con Stuck on You. Ecco a voi Elvis the Pelvis in Memphis.

0: to you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm
1: so... Sfatiamo un falso luogo comune. Non è assolutamente vero che gli appassionati della Fiat 500 siano per forza uomini e di una certa età. Ascoltiamo la testimonianza di una giovane donna con questo hobby per il restauro delle mitiche Fiat 500.
2: Mi chiamo Giovanna, ho 23 anni e il mio sogno è restaurare auto d'epoca. E ho iniziato a entrare in questo mondo del restauro delle auto d'epoca con una 500, una Fiat 500 del 67 che ho già restaurato. E non era nata con questo intento, l'avevo comprata perché mi ero innamorata di come fosse questa macchina e con i soldi che avevo non potevo permettermene una in buone condizioni e allora ne ho presa una distrutta che non partiva, non frenava ed era tutta arrugginita. E piano piano, guardando su internet invece, ho capito che forse studiando sarei stata in grado di farlo. E la cosa bella è che è semplicissima. Ciò che si apprezza veramente della 500 è la semplicità che c'è dietro e proprio la tecnologia che ha all'interno. Quindi il modo in cui, cioè il lavavetri terzi cristalli, il modo in cui funziona il riscaldamento, è tutto molto a portata di tutti. Ho iniziato questo progetto di restauro di una Fiat 500 del 68 e ho intenzione di restaurarla integralmente documentando tutto il processo e per poi postarlo su YouTube e sui vari social sperando che possa essere d'aiuto a qualcuno che vuole fare la stessa cosa. Grazie a tutte le conoscenze che vengono divulgate su internet riguardo a come si restaura una Fiat 500 in particolare, che è una comunità enorme, sono riuscita a imparare da zero, da che non sapevo niente, come si restaura un'auto. Ciò che è veramente importante per quanto riguarda le auto d'epoca ed è un qualcosa per cui oggi bisognerebbe avere molta più attenzione di quella che c'è adesso è l'interesse storico che c'è dietro questi mezzi. C'è un passaggio generazionale soprattutto per quanto riguarda i carrozzieri, i meccanici e fra pochi anni non ci sarà più chi ha lavorato su queste auto quando era piccolo ed ha imparato ad aggiustare queste auto che sono molto particolari, sono molto diverse dalle auto di oggi ed è una vera e propria arte restaurarle. Solo negli ultimi anni si sta capendo questa necessità.
3: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata.
4: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: Oh.
1: Però rischi di rovinare parte del coso, parte dell'auto.

0: lo studio di Valsiglio,
1: che si mantiene dove?
0: A Forlì. Sono due studi, in realtà c'è lo Savanna Studio, che è quello di Giovanotti.
1: Quello è stato Macerata, che è stato da Roma Macerata.
0: Chi?
1: Alessio, da uno che teoricamente non lo potrebbe fare, non lo fa in nero, ce lo fa, ma ha contratti con la professione, deve fare lavorare solo per loro.
0: Poi non frega niente. Macerata?
1: Macerata.
0: Chi è lo studio?
1: Ma detto no, non mi ricordo. Ah, però ha fatto Ciro per Mac, per non ha fatto questo di Morali, però ha fatto Mac per.
0: Ma l'importante è lavorare, registrare, perché Mac, cioè Filippo è uno che lavora bene su queste cose, quindi.
1: Allora, prova a parlare.
0: ABC, poi mi serve la sveglietta tua, ABCDF, l'uomo del bosco.
2: Devo dire bene Bosco, perché io dico sempre Bosco ed è sbagliato. Devo dire Bosco. L'uomo del bosco. Colpa tua, l'uomo del bosco. Sono andato a infignare questa cosa. Che c'era l'articolo, perché. Però l'abbiamo lanciato, l'uomo del bosco, e poi andiamo ad Agazzano. Azzurrina ce la siamo dimenticata, quindi lo buttate dentro subito. Su cosa? Azzurrina lo sanno tutti, ma io ci ho fatto tre pezzi per Striscia e ogni volta che uscivo con un pezzo c'era uno che, ma più di uno, che scriveva e diceva ma si può visitare il castello, il fantasma.
1: Beh, magari non lo conoscono
2: ancora tutti. Ma tu devi pensare al turnover comunque, perché se tu pensi, è un errore che fanno tipo i televisivi che dicono ma la donna spiegata a metà, ma questo l'hanno già visto. Non è vero. L'hai visto tu, perché hai 50 anni, 60 anni, tutta la tua perché tutti ragionano così, quindi è un regalo, tutte le volte che lo riproponi sei una roba nuova, capito? Cioè io ho messo in scena a Mirabilandia, e l'ho fatto anche a Striscia, un effetto di questa scatola che diventa piccolissima, con la ragazza che si entra, diventa piccola così, poi diventa grande così.
1: Tipo
2: soffietto? No, con le spa, no, è molto, molto, molto bello, molto drammatico, lo faceva Copperfield nell'86, prima di lui da Ganning nel 78, e tutti dicevano, sì, la fanno tutti, l'ho fatta io, è nuovo questa cosa. Mi lanci anche la penna di supporto? E perché dici che te ne vuoi andare dalla radio?
1: No, per andare a registrare a casa, perché qui comunque sì, non è proprio mia.
2: Ho capito, ma chiediamolo che facciamo un accordo. Cioè. In che senso se nel podcast la mettiamo in radio? Cioè?
1: C'è una scusa del perché
2: restiamo qui. Ma è quello che dicevo io, cerchiamo di capire come gestirla. Se deve fare il podcast facciamo il non lo so, devi dimmelo tu.
1: Perché se lo registri, se lo riproduciamo anche in radio qui, posso infilarlo anche nel podcast, che è il podcast tuo.
2: Facciamolo. Facciamolo. Io ce l'ho già adesso, sono già su Dropbox. Ho un Dropbox di Radio Cecchetto, tutta la prima, ce l'ho già.
1: Allora,
2: da gennaio. Così la registriamo adesso, quando arriviamo a gennaio ne abbiamo 8-10 di puntate, che non è male. Ho messo i suoni come dicevi tu, hai visto?
1: Sì, bravo.
2: Grazie.
1: Ottima idea.
2: Beh, ricorda Lino Banfi che sta le pacche sulla testa. Mi è venuta un'idea, allora. Mi dai la sveglia? Mi ha scritto Alice Fornasetti. Mi ha scritto Alice che vuole che le spieghi esattamente cosa avrei in testa su di te, sul progetto e tutto il resto. Quindi dopo dimmi cosa hai in testa tu e così lo scrivo a lei. La domanda è questa, raccontami cosa avete in testa sul progetto. Quindi.
1: Di pubblicarlo?
2: Sì, vabbè, ma però, capito, ma che prospettiva? Cioè, è una prospettiva di, è questo qui è fine a se stesso, figlia, non figlia.
1: Sì.
2: Deve scrivere sta roba qua, dopo facciamo la mail insieme.
1: Ci parliamo.
2: Ok.
1: Dimmi quando sei pronto.
2: Perché me l'hai messo a 2?
1: Non è 2 minuti?
2: Non era 1:30?
1: 1:30 era? No, perché aveva scritto Cicchetto che era 2 minuti e mezzo, allora aspetta,
0: hai un dubbio. C'ho un blocco, scusa. Divisa del Cicchetto. Dropbox. Rifiuta, apre nel modo per Antonio, ottobre, settimana del 5 ottobre. Fantasmi, ecco, non c'è la durata. Sono tutti da 9,46 megabyte, cosa vuol dire?
2: Cioè, radiofonicamente è un blocco della Madonna, 2 minuti e mezzo.
1: Quindi così fatto, quello che parte da bene, però sono delle misure del cazzo, perché cioè, è poco per dire qualcosa e tanto per fare gli spezzoni. Però fatto bene.
2: Questo funziona, quindi. Siamo bravissimi. Come lo faccio partire? Col play qua, giusto? Bentornati a parlare di fantasmi. Bello dire bentornati a parlare di fantasmi, perché effettivamente è un gioco di parole per sdrammatizzare, ma oggi poi dovremmo sdrammatizzare il doppio del solito, perché parliamo di una serie di fantasmi un po' particolari, anzi di un fantasma. La storia di oggi è legata a una leggenda popolare che poi forse avrete sentito, che si è trasmessa da padre in figlio e da amico ad amico soprattutto. Si parla dell'uomo del bosco. Chi è l'uomo del bosco? Partiamo da zero. La storia, che è apparsa anche su un articolo veloce scritto qualche anno fa sul Corriere della Sera, quindi un giornale assolutamente eminente, trattava di un gruppo di ragazzi che durante un'escursione in un bosco, adesso non si riferiva esattamente alla località geopolitica, ma a un bosco in generale, avrebbero perso la strada e si sarebbero dovuti raffrontare con un signore che al suo stesso momento, con un signore che si trovava all'interno del bosco. Questo signore era chiaramente un guardiacaccia. Il problema è che non aveva né un nome né un cognome, perché i ragazzi, nella fattispecie degli scout, quindi il capo scout, hanno chiesto aiuto a questa persona perché stava facendo sera, stava facendo notte, e oltretutto era una bella serata di novembre, quindi essendo stata una giornata termicamente accettabile, quindi con un bel caldo, verso la sera stava comunque crescendo la nebbia, che è un fenomeno nel bosco abbastanza comune. Che cosa accade? Che questo signore spiega non solo la strada ai ragazzi con dei brevi gesti concisi, perché, ripeto, non parla, ma li accompagna. E chiaramente i ragazzi, anche un po' sorpresi, si fanno accompagnare, si mettono in fila e arrivano effettivamente in un punto del bosco dove è tutto più semplice, dove si vede chiaramente la strada che poi li riporterà sul parcheggio principale dove avevano lasciato... La strada che li riporterà al parcheggio principale. Il problema è uno solo, che tornando a casa scopriranno che quell'uomo non era altro che un fantasma. Un po' di musica e ne parliamo dopo. Questa storia qui è fantastica, perché tu racconti questa cosa qua così generica e fa scena da matti. Non so perché. Ma fa una scena della Madonna.
1: Quando abbiamo raccontato di scout, perché alla fine racconti della storia storia.
2: Ah, su Corriere della Sera c'è l'articolo.
1: Cioè,
2: fa riferimento a questa storia. Sì, perché fa riferimento a questa storia per una cosa che sarebbe successa a Vidiciattico, che peraltro è qui vicino, oltretutto, no? Adesso la cito Vidiciattico. Però poi è diventata una storia comune, cioè diventa una storia che gira e... È bellissimo. Bellissimo. Pronto? Il fantasma del bosco, sì, è quello di cui parliamo oggi. E la musica sicuramente vi ha aiutato a essere un attimo più sereni, ma adesso dovete rientrare con me nell'indagine. Perché vi ho detto prima che la località nell'articolo del giornale non era specificata, ma poi in realtà, grazie ai social, grazie ai nostri mezzi di comunicazione moderni, si è saputo che la storia ha avuto genesi a Vidiciattico, sì, nel bosco di Vidiciattico, che è una località vicino a Bologna, nella montagna subito vicino a Bologna. Andiamo nel dettaglio della storia. È novembre, è una giornata calda e questa compagnia di scout, come fanno spesso le compagnie di scout, va a fare un'escursione. Ma sono bravissimi, il capo scout è assolutamente navigato, è bravo a tornare a casa. Eppure, vuoi la sera che arriva velocemente in novembre, vuoi quella giornata che era un po' troppo calda e quindi produce l'effetto nebbia verso sera, anche lui un po' si spaventa, si preoccupa e, nonostante sia armato di bussola che forse non funzionava più così bene, possono esserci anche delle impedenze elettromagnetiche, possono esserci dei problemi anche alle bussole, vuoi i telefoni cellulari che non prendono in quella zona e quindi non si possono utilizzare, l'unica risorsa è un uomo che fortunatamente incontrano, un uomo che è vestito, secondo la cronaca, secondo le persone che hanno poi rilasciato una minima intervista, da guardia caccia. Questo guardia caccia però è strano perché non parla, non dice niente, ma li accompagna volentieri fuori dal bosco. La storia vera comincia quando poi queste persone, questi ragazzi tornano a casa e lo raccontano ai loro genitori e i genitori ne parlano in casa e saltano fuori i nonni che dicono: ma questa è la storia di questo guardia caccia che morì in quel bosco e quindi è un fantasma? Lo saprete nella prossima puntata. Vi lascio con la musica e la curiosità. Ci piace?
1: Ci piace.
2: Ci piace un sacco.

Quando vuoi. La storia di fantasmi di questa settimana vede protagonista un guardiacaccia, o comunque qualcuno che era vestito da guardiacaccia. La storia prevede che dei ragazzi l'abbiano incontrato e che questo guardiacaccia si sia manifestato per poi svanire. Sì, perché oltre al fatto che i ragazzi hanno imparato che la persona che avrebbero visto non era più in vita, ma era morta anni prima, proprio all'interno del bosco, per un incidente tra l'altro, ha una caratteristica particolare, ha dei vestiti logori, secondo il racconto, e soprattutto quando accompagna i ragazzi fuori dal bosco non li saluta. I ragazzi chiaramente sono entusiasti di uscire, ma il capo scout, sempre secondo il racconto, si sarebbe girato per ringraziarlo, cosa che gli scout fanno sempre naturalmente, e il guardiacaccia non sarebbe più stato lì. Quindi si è nascosto? No. È corso via? No, perché era un uomo oltretutto di una certa età. Qual è la prima motivazione che diamo a questa storia? Che sia un fantasma. Un fantasma che cammina con dei ragazzi in un bosco per più di 10-20 minuti? Sarebbe un'apparizione molto atipica. Normalmente nelle storie di fantasmi, i fantasmi si racconta che vengono visti per pochi istanti. Addirittura i Ghostbuster, cioè quelli che vanno a caccia di fantasmi, cercano di fotografarli con delle attrezzature particolari. Un fantasma che cammina con te, beh, sarebbe veramente molto spaventoso. Per fortuna hanno scoperto che era un fantasma dopo che sono usciti dal bosco. Un po' di musica e andiamo dentro l'indagine.

Non riesco più a azzerarlo, non so perché. Ah, aspetta che si azzeri. Ok. Quando vuoi. Un'indagine sui fantasmi è un'indagine se si fanno delle congetture e se si ragiona su quello che è successo. Allora, perché dovrebbe essere un fantasma questo guardiacaccia misterioso? Dovrebbe essere un fantasma perché non si incontra una persona in un bosco all'improvviso da sola che non ti parla e che stranamente sa esattamente come condurti fuori dal bosco e lo fa di sua spontanea volontà. Se ci fosse un guardiacaccia vero, magari avrebbe fermato i ragazzi, gli scout che l'hanno visto, e avrebbe soprattutto intimato loro magari di allontanarsi da una zona di pericolo. Invece non c'è dialogo e quindi questo lo disegna in un modo strano. E perché è un fantasma? Perché soprattutto lo vedono in tanti e quindi tanti possono raccontare che ci fosse stato qualcuno a indicargli la strada. E il momento in cui gli viene raccontato invece dalle persone di fiducia, quindi dai genitori o dagli zii o dai nonni, che c'è un pregresso, una storia di una persona scomparsa. No, lascia. Si arrangia. Scusami. Metto. Scusami. Ok. Il fatto che poi le persone di fiducia, cioè il papà o i nonni o gli zii delle varie persone, raccontino che c'è stato veramente una persona che è scomparsa all'interno di quel bosco, questo fa pensare che ci sia un fondamento di verità. E allora, come fare a capire se è un'illusione o se è un fantasma? Esiste un'illusione che noi creiamo sul palcoscenico, molto famosa nel Settecento, che si chiama Pepper Ghost o fantasma di Pepper. È un'illusione che viene usata anche nei parchi tematici della Disney o di altri parchi tematici di divertimento per fare saltare sulle sedie gli spettatori, ma non ve la voglio rivelare adesso, ve la rivelo dopo un po' di musica, naturalmente.

0: Ok. I fantasmi e gli illusionisti. Nasce questa tecnica, vi racconto di questa tecnica di qualche anno fa, perché parliamo della prima intuizione intorno al 1700 e poi la patente, no? Quando si parla di patente registrata in America, cioè di un brevetto sui fantasmi, che fa anche sorridere a pensarci, perché pensare di brevettare un fantasma, solo un illusionista poteva farlo. Questo illusionista si chiamava Pepper, è un nome particolare divertente, ma il suo effetto è tutt'altro che divertente, perché terrorizza centinaia di spettatori all'inizio e poi migliaia di spettatori con il Pepper's Ghost. È un vero e proprio fantasma che appare all'improvviso sul palcoscenico. Oggi lo potete vedere nei parchi tematici, nei parchi gioco. Entrate in una casa stregata, quelle che si chiamano case stregate, e vedete apparire un fantasma. Oppure viaggiate con i carrellini delle case stregate che si fermano su un salone vuoto dove all'improvviso tanti fantasmi cominciano a danzare insieme. Come funziona questo trucco? È un trucco complesso, che però ha una base molto particolare. Si basa su uno specchio semi-argentato, almeno così nasce, con lo specchio semi-argentato, che era uno specchio che era argentato soltanto al 30% della sua superficie. Per cui se illuminato da dietro diventava trasparente, se illuminato dal davanti diventava semi-trasparente, cioè rifletteva parte di ciò che era da un lato e parte di ciò che era dietro. E direte voi, come fa un fantasma a comparire in questo specchio semitrasparente? È una vera e propria magia dell'ottica e della fisica. Ve la racconto se ascoltate il prossimo brano musicale, ma sono certo che lo farete. E no, il brano musicale, ti faccio una chiusetta al volo. Ve lo racconto se mi ascolterete nella prossima puntata. Eh sì, domani, ma sono certo che lo farete. Ok. Ok.
1: Quindi questa la sentiamo così?
0: Sì, perché dopo vado a portare via quel pezzettino lì.

A, B. È morto? Appesi sì al microfono, no, perché sento la voce, quindi entra.

0: Bello, no?
1: Sono pronto.
0: Vai. State per scoprire un vero e proprio segreto del mondo dell'illusionismo, il Pepper's Ghost, il fantasma degli illusionisti. Pensate che c'è un film con Edward Norton che fa il protagonista, si chiama The Illusionist, naturalmente, l'illusionista, e dove Edward Norton evoca a un certo punto nel film i fantasmi, è sul palcoscenico e fa comparire questi fantasmi. Lui li usa in realtà per incastrare l'imperatore che ha tentato di commettere un efferato delitto che ha coinvolto la sua fidanzata. Ma andate a vedervi il film perché è fantastico. Di qualche anno fa uscì insieme a The Prestige di Nolan, un altro grandissimo film sull'illusionismo. Torniamo al Pepper Ghost, però. Questo fantasma, che sembra una leggenda, che appaia sul palco, appunto funziona grazie allo specchio semi-argentato e a un'abile capacità di illuminazione dello spettacolo. In realtà lo spettatore ha il fantasma di fianco, perché dietro le quinte del palcoscenico è nascosta una persona vestita di bianco su un fondo nero. Il bianco è fondamentale e di questo ne parleremo anche in un'altra puntata, perché il bianco sarà l'unico colore che si stacca dal fondale che, appunto, essendo nero, andrà a morire, diventerà trasparente. Quando le lampade illuminano il luogo nascosto, dove c'è la persona vestita di bianco, questa immagine si rifrange nello specchio semi-argentato e si va a sovrapporre col fondale. Ma le persone non vedono i bordi dello specchio, non si accorgono che è uno specchio perché vedono il vero fondale e vedono quindi galleggiare qualcosa a mezz'aria di bianco. Ecco spiegato come funziona il Pepper Ghost. Ma che collegamento c'è tra un fantasma di un illusionista, di un'illusione, e invece quello che è chiamato generalmente l'uomo del bosco, il fantasma di Vidiciatico? Ancora qualche secondo, un po' di musica e lo scoprirete insieme a me. Lo vuoi sapere anche tu? Adesso non so. Sai, mi ha fatto un gran complimento Valsiglio, ma non me l'ha fatto davanti alla faccia. Perché ero in cuffia e ho sentito loro che parlavano, perché c'era Angelo, il mio manager, c'era Claudio di Sorite, che ormai viene sempre con me perché si diverte come un pazzo, c'era l'arrangiatore, c'era Davide dello studio e c'era Valsiglio. A questo punto dicevo: ehi, però, non farà il cantante lui? Però mi piace perché canta come Tenco. Mi sembra Tenco che canta un pezzo moderno. Al giorno d'oggi ci sta. È un sovra, voglio dire, un complimento fuori luogo. Però, più che dica canta come un testa di cazzo, beh, no, no. Io ho detto quando siamo andati dentro: oh, se riesco a resistere 15 minuti prima che mi cacci a calci in culo, ho detto, è vinta. Quando siamo andati per cosa ho detto, eh sì, perché questo lo studi qua di là, poi perché anche l'ultima volta io qua ho cacciato via calci in culo Spagna. Ecco, ho detto benissimo, ho cominciato benissimo. Le parlavamo, le parlavo un attimo prima di questa storia. Sì, lei è la Faccani, anche la Faccani, bravissimo, un talento, ma la testa di cazzo, io l'ho messo, l'ho attaccata al muro. Cominciamo. Sai quando cominci con lo spirito proprio? Ah, che bella giornata. Vai. Il fantasma dell'uomo del bosco ha un collegamento con una tecnica illusionistica, il Pepper's Ghost. Perché? Perché quella giornata di novembre in cui viene riportato che ci sia stata questa apparizione, che poi chiaramente è continuata ad essere, nel senso che molte altre persone hanno raccontato di aver visto lo stesso personaggio e in questo caso di non essere riusciti poi a interagire invece con lui, quindi di averlo visto per un attimo e poi di non averlo visto più. La realtà quale può essere stata? La nebbia. La nebbia è un oggetto, chiamiamolo oggetto, è fisicamente un'emanazione molto simile allo specchio. Infatti, se ci pensate, quando andate in macchina con la nebbia e date gli abbaglianti vi tornano indietro per rifrazione. Al tempo stesso la nebbia è permeabile, perché essendo goccioline d'acqua sospese, essendo un vapore acqueo, vi permette una visione di ciò che ci sta dietro. In un certo senso il Pepper Ghost ha la stessa tecnica. Se gli scout hanno visto il fantasma verso sera, ma non di notte, vuol dire che la nebbia ha giocato quell'effetto di rifrazione dove rimandava l'immagine di uno di loro, e questa è la cosa più divertente all'interno della nebbia stessa. E perché li avrebbe accompagnati? Probabilmente non era di fianco a loro, probabilmente lo vedevano camminare nella radura. E quindi era la loro rifrazione che continuava, e fortunatamente, aggiungo io, si sono trovati ad uscire dal bosco. Hanno addotto questa grande fortuna a questa figura che non parlava, ricordatevi questo aspetto, non parlava. Quindi probabilmente loro non sono mai appurati se questa figura fosse realmente qualcuno di esistente. La rifrazione è la spiegazione più facile. Pensate che nel deserto, e non solo, per un'altra legge della termica, degli strati dell'aria che diventano caldi, esiste l'effetto Morgana o il miraggio di Morgana, dove si vede all'improvviso comparire una nave sul deserto a mezz'aria. È impossibile, però in realtà è il riflesso di una nave a centinaia di chilometri che, grazie agli strati caldi dell'aria, che fanno in questo caso da trasconduttori, viene riportata a quello che la sta vedendo in un punto improbabile. E se invece fosse stato veramente un fantasma? Ne parliamo nella prossima puntata. Conoscevi l'effetto Morgana? Adesso la prima volta che vai in un bosco che c'è la nebbia e vedi uno, non è che gli dai una randellata perché pensi che sia il tuo...

Abbiamo capito come potesse essere un'illusione il fantasma dell'uomo del bosco, però rimane una strana sensazione sul racconto. Il racconto è molto chiaro, anche il giornale lo ha riportato bene, anche i vari siti internet che poi riportano questa faccenda in vari boschi italiani e non solo, perché poi diventa leggenda metropolitana, in realtà ha un punto debole. Perché se vi ricordate il capo scout, è importante la figura degli scout, il capo scout alla fine della camminata, quando vede la fine dell'incubo anche, cioè tanto, non tanto il fantasma ma la possibilità di uscire dal bosco, si gira distinto per salutare e ringraziare questo uomo misterioso, questo guardia caccia, e non lo vede più. Ecco, qui casca l'asino, direi. Perché se fosse stata la rifrazione nella nebbia, grazie alle luci, discontinue, quindi l'avremmo visto e non visto durante la camminata, il capo scout non avrebbe cambiato la sua prospettiva di visione. Quindi nel momento in cui ce lo immaginiamo, saluta l'uomo, si gira verso i ragazzi partono verso il parcheggio, lui si rigira per guardarlo e lui non c'è più, non ha cambiato la sua prospettiva. È passato troppo poco tempo perché sia cambiata la luce e quindi non poteva essere una rifrazione. Questo deve farci pensare un bel po'. Sentiamo un po' di musica e poi ancora fantasmi.

0: Quando vuoi. Il fantasma di oggi era l'uomo del bosco. Avete capito che c'è un motivo serio per credere che sia un'illusione e un altro motivo altrettanto serio per pensare che possa essere un fantasma. Se avete visto un fantasma, avete una storia di fantasmi, ma l'importante è che sia andata su un giornale o che se ne parli almeno sul web, scrivetemi, ditelo ad Antonio Casanova e io indagherò per voi. Un giorno magari verrete con me nel luogo del delitto, anzi del fantasma. Per adesso vi do appuntamento alla prossima puntata di Fantasmi. Ricordate che non è la... Per adesso vi do appuntamento alla prossima tematica di Fantasmi. Sarà un tema molto particolare, un tema di cui sicuramente avete sentito parlare. Il fantasma di Azzurrina o del castello di Montebello. È un castello vicino a Rimini, è un castello che ha raccontato molto di sé attraverso la televisione e il suo fantasma è stato documentato addirittura dalla Radio Televisione Italiana, sì, dalla RAI, e poi chiaramente da tutti i giornali di conseguenza. Un fantasma vero, quindi? Sicuramente è un'indagine vera. Ci vediamo a breve su Radio Cecchetto con Fantasmi. E non ricordatevi, e non scordatevi mai, che non dovete avere paura di avere paura. Non ti piace?
1: Non so se l'avrà sbagliato, però...
0: Cambiamo. Quindi la prossima tematica è Azzurrina, parlo. E introduco Azzurrina?
1: No, prima ci vediamo alla prossima tematica.
0: Ah, no. E poi cosa dico, più o meno?
1: È la parte iniziale. Però che so che tu riuscivi a farci qualcosa, ma non
0: ci ho fatto un... posso sentirlo? No? No, lascia stare. No, fa lo stesso. Riparto. Lo rifaccio. Parto dall'inizio, quindi?
1: Sì.
0: Ok. E così oggi abbiamo avuto una buona ragione per credere all'uomo del bosco e una buona ragione per credere a un'illusione dell'uomo del bosco. Ma come sapete, i fantasmi non finiscono qui. Il prossimo tema di cui parleremo sarà un tema molto caro a chi corre sul web, a chi legge articoli dedicati ai fantasmi, insomma a tutti coloro che sono interessati al tema, perché si parla della storia del fantasma di Montebello, o detto anche il fantasma di Azzurrina. È un fantasma storico perché si lega alla storia di Gwendalina Malatesta, di questa bimba i cui capelli venivano tinti di nero, ma diventavano azzurri perché lei era albina e in quel periodo, nel periodo in cui viveva lei, le persone con i capelli bianchi da piccoli venivano identificati come fantasmi o ancora peggio, streghe. Ma ne parliamo, vi ripeto, la prossima volta. Per adesso, se avete una storia di fantasmi da raccontare, se avete da raccontarmi un incontro particolare, l'importante è che sia uscito almeno una volta su un giornale, che ne abbia parlato un sito web o comunque è importante che ci sia una testimonianza, come nel caso di Azzurrina c'è quella della RAI, pensate che cosa abbiamo in mano, addirittura c'è un audio che vi farò sentire del fantasma, voi scrivetemi e io su Radio Cecchetto darò voce ai vostri fantasmi e indagherò soprattutto i luoghi dove sono esistite queste leggende. Ricordate sempre, non abbiate paura di non avere paura. Lo so, non posso ancora dirlo perché l'idea che mi è venuta oggi non gliel'ho ancora chiesta, però magari manda, se lo chiedono, tanto se gli stimoliamo il come faccio a dirglielo e lo scrivono a loro. Pare che io sono facile perché mando sul sito e roba del genere, però poi se facciamo nascere un... Cioè voglio che siano anche un po' loro a spingere sta roba.
1: No, perché o non è loro o
0: sul loro sito. Adesso dopo lo dico ad Elisa. Ok. Uomo del bosco. Andiamo da Azzurrina.

Vi apro la porta per entrare alla puntata odierna di Fantasmi. Sono Antonio Casanova, lo sapete, il vostro indagatore personale dei fatti paranormali e dei fantasmi italiani. Non solo italiani, quello di oggi però è italianissimo. Si parla di un fantasma che è apparso ed è stato addirittura registrato, parlo di audio, e ve lo farò sentire oggi questo audio dalla Radio Televisione Italiana, dalla RAI. Questo audio è stato tra l'altro oggetto di tantissimo studio da parte anche di scienziati, e soprattutto è passato al vaglio di chiunque e non ci sono state delle spiegazioni ufficiali ma delle ipotesi. Ma andiamo per gradi. Il fantasma è il fantasma di un castello. Questo castello, il castello di Montebello, che è poco distante da Rimini, da Riccione, è un castello che non fa neanche troppa paura, ma c'è un luogo particolare, una ghiacciaia. La ghiacciaia è dove venivano chiaramente conservati gli alimenti. I castelli erano fatti perché non dovevano essere assediati, non dovevano essere attaccati da nessuno, dovevano essere inespugnabili, e quindi dentro chi lo viveva doveva poter vivere all'interno del castello anche alle volte per mesi interi. Quindi le provviste venivano tenute nella ghiacciaia. Parliamo di questa ragazza. La storia racconta di questa bimba, di questa ragazzina azzurrina, detta così perché lei si chiama Gwendalina Malatesta, ma detta così perché aveva i capelli bianchi, e allora il papà e la mamma tendevano a coprirli con un henné nero, perché si sa che i capelli bianchi in quel periodo, parliamo appunto del XIV secolo, erano un brutto segno, venivano imputati infatti dei caratteri somatici da strega o da fattucchiera a chi aveva questo tipo di capello, solo che il capello bianco diventava azzurro con l'henné nero. E la bambina quindi sembrava un fantasma azzurro. Ne parliamo dopo un po' di musica, non abbiate paura.

La ragazzina dai capelli azzurri, questa è la storia di Azzurrina che vi sto raccontando per il fantasma di questa settimana di fantasmi. Vi dicevo che Azzurrina, avendo i capelli azzurri, sembrava essere un piccolo fantasma, ma per fortuna i bimbi non fanno paura, sono anzi meravigliosi, quindi questa bimba che correva sul castello poteva essere tutt'altro che una figura spaventosa, ma nonostante questo papà e mamma malatesta erano preoccupati della gente, delle voci della gente che la vedeva correre tra i merli del castello, e così aveva chiesto a delle guardie di controllarne gli scorazzamenti per il castello, e quindi si cercava di limitarne i giochi all'interno delle stanze o in qualche luogo che fosse però coperto alla vista. Una notte d'estate, sembra esattamente nel solstizio d'estate, che è un po' come Halloween, no? È come, essendo la notte delle streghe, il solstizio d'estate, questa ragazzina si sarebbe infilata nella ghiacciaia e sarebbe scomparsa. La ghiacciaia non è un luogo che ha porte interne per cui si può andare nel castello da una segreta, ha un ingresso e un'uscita che coincidono, questo perché essendo un luogo di storaggio, una sorta di dispensa del XIV secolo, non c'era bisogno di avere un doppio accesso. Le guardie raccontano di averla vista entrare, di averle visto scivolare la palla di mano. La palla sarebbe rimbalzata diverse volte e la bambina sarebbe corsa all'interno della ghiacciaia per poi finire in un silenzio agghiacciante. Qui è il caso di dirlo, è un gioco di parole che ci sta perfettamente. Se anche voi avete avuto un brivido sulla schiena, sapete che la prossima puntata di Fantasmi indagherà la storia di Azzurrina e come questa continua tutt'oggi ad apparire agli ospiti del castello di Montebello.

Arrivo. Ok, quando vuoi. Mi piace questa tua espressione che tradisce un momento. Okay. Avete mai sentito il suono di un fantasma? Perché voi sentite il suono della musica qui a Radio Cecchetto, ma a fantasmi sto per farvi sentire il suono di un fantasma, anzi, più di un suono. La storia è quella di Azzurrina, la ragazzina scomparsa nel castello di Montebello, nella ghiacciaia del castello di Montebello nel XIV secolo. Succede che ogni 5 anni, ma è curioso perché poi gli accadimenti sono stati dimostrati non soltanto dai suoni, ma anche da articoli di giornale per persone che hanno tentato di fare l'esperimento anche negli anni successivi, e questo esperimento ha dato frutti positivi, cioè sembra che l'apparizione si sia ripetuta, che ogni 5 anni, nel solstizio d'estate, si possa, durante la notte, assistere alla riapparizione di Azzurrina. Come accade la riapparizione? Le persone, i giornalisti che sono stati presenti nelle notti del solstizio, hanno affermato tutti di aver sentito chi delle voci di bimba, quasi un pianto, quasi un richiamo, un suono che poteva assomigliare alla parola mamma, e questo è terrificante, oppure alle voci sommesse di un pianto, riconducibili proprio a una bimba. Alcuni hanno sentito il vento, quando magari la notte invece era una notte bellissima d'estate, o addirittura i tuoni di un temporale, quando fuori dalle finestre del castello era chiaro che la luna dava la sua luce a una serenissima notte d'estate. Volete sentire i suoni? Dopo un po' di musica, passiamo al suono del fantasma. Quando vuoi. È il momento che aspettavate qui a Fantasmi su Radio Cecchetto, il suono vero di un fantasma. O meglio, il suono che ci raccontano poter essere quello di un fantasma. Fu registrato il 21 giugno del 1994 dalla RAI e andò in onda su una trasmissione che si chiamava Misteri su Rai 2. Da allora è stato ripreso da giornali, da riviste, da radio, è stato raccontato, ma è sempre stato più raro ascoltarne il suono e il rumore. Anche io personalmente l'ho documentato su Striscia la Notizia, ma stasera è una possibilità eccezionale. Ma oggi è una possibilità eccezionale, quello di sentirlo con voi. Ascoltate attentamente questi suoni. Bene, li avete sentiti? Avete avuto paura? Avete un'idea di che cosa li possa aver prodotti? Un fantasma? Dobbiamo cercare di far leva sulla nostra logica, sulla nostra razionalità, anche se sembra che all'ascolto di questi suoni, che all'interno del castello vengono fatti sentire durante una visita guidata, alcune persone, più di alcune persone, siano svenute. E questo apre un'altra finestra. Ne parliamo nella prossima puntata di Fantasmi, sempre su Radio Cecchetto con Antonio Casanova. Cosa ho detto? Da che punto, dimmi? I fermi lo sai, me li taglio però. Sì, quello è il taglio. Sì. Sì.

0: L'indagine di questa settimana di Fantasmi è legata ad Azzurrina, il fantasma del castello di Montebello. Avete sentito nella scorsa puntata i suoni dei fantasmi. Io vorrei analizzarne uno in particolare, perché è quello a cui facciamo fatica a dare una spiegazione. Avete sentito il suono del battito cardiaco, avete sentito il suono del temporale, avete sentito la voce che chiama mamma. Ecco, su quel suono faccio fatica a capire da illusionista se ci possa essere una realtà diversa da quella di un fantasma. Perché dico questo? Perché posso invece spiegarvi il suono del pianto e anche gli altri suoni. Vi sembrerà strano, ma proprio gli illusionisti hanno una tecnica molto particolare che usa il condizionamento mentale a priori. Significa condizionare qualcuno a pensare qualcosa. Lo facciamo quando facciamo scegliere una carta da gioco, per esempio, ed è molto semplice, non funziona sempre, quindi bisogna avere un piano B, ma è geniale al tempo stesso. Ad esempio, se vi chiedessi a casa adesso su un mazzo di carte da poker che sapete essere rosse e nere ed essere dispari, no? Le carte, il 5, il 6, l'8, il 9, oppure le carte nere come la donna di picche, l'asso di picche, pensare una carta a caso adesso, che è il vostro numero preferito se volete, la pensate adesso, vi potrei dire fra pochi istanti che la maggior parte di voi hanno pensato al 7 di cuori. Come sia possibile? Ve lo dico dopo un po' di musica. Che carta hai pensato? Affanculo. Il condizionamento a priori. Molti di voi hanno pensato il 7 di cuori, qualcuno avrà pensato anche il 2 di picche, ma è qualcuno a cui probabilmente la giornata non sta piegando bene in termini di appuntamenti galanti. In realtà io vi ho suggerito quel colore, vi ho parlato di un mazzo di carte da poker, quindi ho escluso che pensaste a tutt'altra carta, vi ho detto di pensare a una carta qualsiasi e vi ho esemplificato il 5, il 6, l'8 e il 9 di cuori, saltando appositamente il 7. Vi ho detto che potevate pensare anche a una carta nera, come la donna di picche o l'asso di picche, perché sono carte pensate normalmente, ma se ve le nomino io, istintivamente non le direte, e quindi la probabilità altissima che voi associaste il 7, che è un numero preferito in automatico un po' da tutti, ai cuori e alla carta che io ho saltato nel racconto breve, era molto alta. Quindi lo stupore è legato e l'effetto a un esperimento psicologico, il condizionamento. Tornando ad Azzurrina, quale potrebbe essere la verità del fantasma? Beh, la verità del fantasma potrebbe essere legata proprio al fatto che quel suono non sia il suono di qualcosa o di qualcuno che parla in maniera sommessa, ma è la guida o la persona che è con voi che dice: ma hai sentito quel suono? Hai sentito quella bimba che piange? Hai sentito quel rumore? Ecco, riascoltandolo, il nostro cervello viene condizionato ad ascoltare qualcosa in una modalità a cui noi stessi vogliamo credere. Inoltre abbiamo un vantaggio, che quel suono potrebbe veramente essere prodotto da qualcosa di misterioso, cioè dai pavoni. Sì, nel castello di Montebello ci sono i pavoni. I pavoni, quando vanno in amore, emettono esattamente quel suono. Ed è spiegato quindi come possiamo trascodificare volontariamente un suono misterioso che non sappiamo da dove arriva in quello del fantasma. Ma il temporale e il battito cardiaco? Ne parliamo fra poco, dopo un po' di musica. Scusa, questo mi sto perdendo, che blocco è? No, secondo me è il 3, è il secondo del 3. Abbiamo fatto A, mistero raccontato, B del blocco 1, Rai di qua e di là. Siamo tornati, abbiamo fatto i suoni, blocco 2A e blocco 2B, gli svenimenti. Dopodiché siamo andati al blocco 3 parlando appunto del suono in particolare della voce della mamma, e poi adesso abbiamo spiegato la storia dei pavoni, quindi 3B a me risulta. Ti torna?
1: Mi torna che l'ho sentito.
0: Ok, basta, se l'hai sentito possiamo andare avanti. Cioè, io adesso avrei ancora il blocco 4 e il blocco 5, che sono...
1: Questo lo
0: salvo, perché... No, no, la puntata è divisa in 5 blocchi. Ogni blocco è diviso in 2. Quindi io ho il blocco 4, quindi ho 2, e il blocco 5, quindi 2. Finiamo tutti, guardia se manca.
1: Questo qui però non è scontato, non è chiuso la puntata
0: ancora. No, no, ancora no.
1: Ok, va bene. Okay. Dopo vediamo la prima parte che...
0: Va bene.
1: ...che mi manca qualcosa, vediamo. Vai.
0: Siete con Antonio Casanova, con me, a Fantasmi su Radio Cecchetto. E il fantasma di questa settimana è il fantasma, e il fantasma di questa settimana è il fantasma di Azzurrina, cioè di Gwendalina Malatesta. Abbiamo capito che i suoni che vi ho fatto sentire in esclusiva su Radio Cecchetto sono suoni molto particolari che possono essere ricondotti sia a un fantasma ma anche a un evento naturale. Abbiamo spiegato il fattore dei pavoni. Non ci si spiega all'inizio il temporale, non ci si spiega all'inizio il rumore del cuore. Ecco, questi suoni invece è molto probabile che, siccome i microfoni che hanno usato la troupe della RAI e anche altri, Ghostbuster, sono microfoni ad alta sensibilità, abbiano registrato anche suoni molto lontani. Che cosa accade? Che se una finestra, per esempio, sbatte per un po' di vento perché qualcuno la chiude, questo suono, grazie alla sua diffusione per gli ambienti, magari non viene percepito da noi, ma viene percepito

0: solo se non ne avete paura. Quando vuoi. Lo svenimento in presenza di un effetto di poltergeist o di fantasma è una reazione molto forte. La riconduciamo normalmente a una reazione emotiva. Alcune persone durante la visita al castello di Montebello sono svenute. Erano persone emotivamente provate, erano giornate troppo calde in cui mancava l'aria e quindi i fattori si sono sommati. È strano, però il racconto da solo può generare sì stupore, meraviglia, anche un po' di paura, ma non vi porta a non vi porta sicuramente a svenire. Questo è un aspetto che ci lascia perplessi, perché si racconta nelle leggende dei fantasmi che quando un fantasma in qualche modo interagisce con una persona, questa persona si sovraeccita e potrebbe anche svenire. Io da illusionista in questo caso però potrei dare una spiegazione tecnica interessante. Gli infrasuoni. Gli infrasuoni sono sopra i 20.000 Hz, o sotto i 20 Hz normalmente. Sono suoni che l'uomo non riesce a sentire, ma in realtà non li percepiamo ugualmente. Ecco, questi suoni, soprattutto quando sono sotto i 20 Hz, creano una stimolazione molto forte di quello che è il cortisolo. Il cortisolo sale, cresce, e la nostra reazione fisica e chimica è una reazione di tristezza, di abbattimento morale, di emozioni negative. Questo potrebbe portare più facilmente a uno svenimento, a un abbattimento di quello che è la nostra felicità, del nostro momento di entusiasmo, che sommato ad altri fattori potrebbe provocare quindi lo svenimento. Ma questi infrasuoni da dove arrivano? Il dubbio lo lasciamo nel castello di Azzurrina, fino alla prossima puntata.
1: Secondo me non sono tagliate male, adesso vediamo.
0: Cioè?
1: Ce lo salvate in due, ma sono...
0: Adesso devo farti la quinta,
1: sono
0: però io.
1: E mezza. Adesso torno su Dropbox, così vediamo...
0: Ma aspetta, mica te l'ho finita, eh? Cioè ho fatto 1, 2, 3, 4, devo farti la quinta. Poi tagliare faccio sempre in tempo, quindi avrei due blocchetti della quinta. Ma scusa, se facciamo adesso la quinta e poi ci guardiamo insieme, così facciamo pausa, così non mi impastisci da solo e ti posso dare una mano. I fantasmi di questa settimana sono fantasmi al femminile, perché si parla di una ragazza dai capelli azzurri, Azzurrina, o meglio Gwendalina Malatesta. Avete ascoltato i suoni del fantasma, un'esperienza pazzesca. Abbiamo indagato gli aspetti tecnici di come può essere accaduto che l'aumento di cortisolo abbia trasformato l'animo delle persone che assistono alla storia del fantasma. Rimane un enigma importante, di cui non vi ho fatto cenno. In una stanza del castello ci sono delle impronte di un piede abbastanza piccolo, potrebbe essere veramente una ragazzina, sul soffitto. Sono impronte particolari, sembrano quasi luminose, sembrano le impronte di un fantasma, se questo potesse lasciarle, e oltretutto sul fatto che siano sul soffitto non si capisce bene come questo possa essere accaduto. Le stesse guide del castello non danno una spiegazione, gli stessi approfondimenti che sono stati fatti da scienziati e esperti del settore non hanno dato spiegazioni tecniche. Io da illusionista un'idea ce l'avrei, ed è quella del fatto che le tavole che sono sul soffitto in un periodo di restauro fossero state messe a terra e qualcuno ci fosse camminato sopra. Però non si spiega con che cosa, perché il piede nudo non lascia impronte persistenti. Invece a voi lascio il pensiero persistente che ci possa essere un fantasma, fin dopo la musica. Ultimo blocchetto quando vuoi. Se il fantasma di oggi vi ha spaventato, mi dispiace. Ma da un lato fantasmi sono...

Radio Cecchetto con Antonio Casanova deve fare questo, deve anche un po' spaventarvi, perché così ne parlerete insieme. Lasciamo il fantasma di Montebello, lasciamo il fantasma di Azzurrina. Se avete delle segnalazioni di fantasmi o effetti paranormali, scrivetemi una mail e io approfondirò per voi, indagherò per voi, farò il vostro indagatore, non dell'incubo, quello è un altro, ma dei fantasmi. Il prossimo fantasma di cui parleremo nella prossima serie sarà un fantasma che abita in un altro castello, ma è un castello che viene visitato ogni giorno e sembra che quasi ogni settimana qualcuno lo incontri. E forse lo incontri anche fuori dalle mura. Parlo del castello di Agazzano, un castello meraviglioso, bellissimo, che tutt'altro sembrerebbe che stregato da fuori, ma dentro... Dentro vi ci porto io, nella prossima serie di Fantasmi su Radio Cecchetto. Non abbiate paura, siete con Antonio Casanova. Ok, adesso vengo a controllare il check di queste due qua.

Quindi noi in Urche, in un'ora e 20, due puntate, ci siamo fatti tre pensi, no? Questa sera. Qualche montata, abbiamo montato, non andiamo stasera.

0: Ma tu sei collegato con, non con, con router, non con il wifi?
1: Con il wifi?
0: Perché c'è wifi?
1: Sì, ma non ti do anche la password.
0: Non hai capito, non la vedo mica qua. Ah, perché l'ha staccato. Magari siamo già. Cercherete in corso. No. Vodafone? C02? Poste mobile?
1: Vodafone
0: C02. Ah, allora sì, se direi la passo al centro. Come funziona la scansione?
1: Un QR code portato anche dalla telecamera principale, dalla fotocamera normale.
0: Ah, direttamente?
1: Sì.
0: È una roba nuova?
1: No.
0: Bello questa cosa, non so più.

0: ascoltare il pezzettino. Se non c'è la parte iniziale, vuol dire che c'è tutto.
1: Sei già tranquillo sulle sequenze? E ti manca solo?
0: Sì, è solo che quando sei incantato non è che si fosse perso qualcosa.
2: Vediamo e così riusciamo a fare anche la terza.

0: Certo, questa è la prima. È azzurrina, questa è la prima. Ma il tuo dubbio era un altro.
1: Subito no, tagliate male perché si è incagliato da fare, l'ho dovuto salvare prima, per cui ci sono tre altri che però sono, ci sono tutte.
0: Ah, ok. Facciamo la quarta?
1: Vai.
0: Te la senti?
1: Sì, sì.
0: No, la terza, scusa, non la quarta, la terza.
1: Sì, sì, la terza
0: puntata.
1: Quarta puntata che sembra la terza, di oggi.
0: Sì. Fantasmi, sì, sono Antonio Casanova, sono su Radio Cecchetto e sono pronto a indagare una nuova storia di fantasmi con voi. E questa volta torniamo a parlare di castelli, perché i fantasmi, in fin dei conti, dovrebbero essere sempre ambientati nei castelli, no? Normalmente invece, quello che invece ci sorprende è che quando troviamo un castello e troviamo un fantasma, non troviamo molte volte una storia che lo racconta diverso dagli altri. Cioè molti fantasmi sono raccontati dalle leggende popolari e sono spostati nei vari castelli, le loro storie sono ambientate in vari castelli, ma non in quello di residenza. È quello che accade al castello di Agazzano. Una storia fantastica, uno spadaccino famosissimo, che nel 1500 in un combattimento viene ucciso e viene gettato nel fossato del castello. Le guardie corrono a soccorrerlo perché sperano sia ancora vivo. Quando intravedono la sagoma all'interno del fossato, scendono dalle torri di guardia, ci vuole sempre un po' di tempo, e arrivando al fossato non trovano il corpo dell'uomo. Certo, questa è la cronaca del tempo, sono passati 700 anni, quindi perché credere a un fantasma di questo genere? Beh, da allora, nel castello di Agazzano, e questo è riportato da molti quotidiani locali, avvengono dei fenomeni strani, paranormali, che sono proprio legati a questo strano, che sono proprio legati a questo omicidio violento. La leggenda vuole che poi quando ci sia una morte violenta ci sia di mezzo sempre un fantasma, ma nel dettaglio ne parliamo dopo la musica. Vi va? Questo non lo conoscevi, eh? Quando vuoi.

0: Quando vuoi.
1: Sto aspettando che da remoto finisca di pistolare. Ci sono io.
0: Pistolare. Epistolare. Ti manda delle lettere.

0: Pronto?
1: Chi gioca? Quanti fagioli ci sono nel contenitore? 7.500. La busta 1, la busta 2. Che bravo.

0: Ma chiami il fantasma?
1: Chiamo chi probabilmente c'è.
0: WhatsApp.
1: Buongiorno, hai so me? No, sì. No. Sto registrando.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
2: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Crans-Montana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
3: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo l'incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
2: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
3: Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
2: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media Production.

lo vorrei immaginare come un appuntamento imperdibile, questo proprio di Dance on the Floor. E quindi vi vedo tutti quanti, ben ritrovati, una buona giornata a tutti quanti voi. E ci abbiamo questi 50 minuti anche quest'oggi su Regional Radio per stare insieme, per goderci la musica del passato, quella che ci ha fatto ballare, sapete, anni 70, 80 e 90. E sarò proprio io, proprio Roberto, avrò il piacere, avrò la missione, avrò tutto quello che volete per tenervi compagnia, per farvi stare bene, per farvi tornare indietro con la memoria, con il cuore. Insomma, una sorta di macchina del tempo virtuale, come dico spesso anche negli altri programmi, che non riesce a farci tornare fisicamente indietro, diciamo potendo abbonare, che ne so, una ventina, una venticinquina di anni, ma insomma dai, lo facciamo almeno con la testa, che già è piacevole. All'inizio del programma mandiamo sempre comunque un saluto al gemellaggio Media Reto Castellana, buona giornata anche a voi, a tutti i radioascoltatori che sono dall'altra parte. Cominciamo subito perché il tempo, come al solito, è molto molto molto tiranno, quindi la sigla se ne va per adesso al suo cantoncello e la riprenderemo magari fra 50 minuti. Per adesso godiamoci la musica, quella buona, quella vera, e anche qualcosa magari di meno buono, ma comunque piacevole perché ci ha fatto ballare. Iniziamo con un artista del Regno Unito. Lui si chiama Joe Jackson ed è un cantautore, compositore, polistrumentista. Questo brano, diciamo, dovrebbe essere abbastanza stampato nelle vostre memorie. Oggi mi faceva piacere aprirci anche questo programma. Il brano in questione si intitola Stepping Out, del 1982.

ma come suona bene ancora oggi questo brano, anche se è del 1982. Lui ha iniziato la carriera nel 1970 e ancora se la canta. Parlavamo di Joe Jackson, cantante britannico, e questa indimenticabile Stepping Out. Rimaniamo ancora negli anni 80 e rimaniamo ancora nel Regno Unito, per così dire, perché anche loro, insomma, un gruppo dal nome di Matt Bianco, ne hanno veramente cantate tante. Hanno cominciato un po' più tardi loro, 1983, e ancora stanno cantando. Hanno avuto degli assetti diversi di questa formazione, adesso un duo, all'epoca era un trio anche con una voce femminile, e questa è dolcissima, molto carezzevole. More Than I Can Bear, Matt Bianco.

quanto vi sto coccolando con questo genere musicale. A me piace, spero piaccia anche a voi, ma insomma ci ricorda comunque la nostra gioventù. Si trattava di Matt Bianco, come dicevo, in questo caso anche con la collaborazione della voce femminile di una cantante polacca della quale, perdonatemi, non ricordo il nome, però loro, diciamo, sono sempre stati quasi un duo. Il brano era More Than I Can Bear, ma rimaniamo ancora così, ci siamo fissati oggi negli anni 80 e nel Regno Unito, e lo facciamo con quest'altro duo che di cose da dire e da fare ce ne ha veramente tante. Si chiamano Tears for Fears e anche questa molto molto piacevole. È iniziata, eh? Everybody Wants to Rule the World.

Era il 1985 e una canzone che inizialmente doveva uscire con un altro titolo, Everybody Wants to Go to War, e poi invece cambiò in Everybody Wants to Rule the World. Vabbè, cambiarono le parole, però considerando che anche il titolo attuale significa che tutti vogliono dominare il mondo, in quell'altro caso, insomma, che tutti in un modo o nell'altro volessero fare la guerra. Ma brutto in tutte e due le situazioni. Si trattava appunto dei Tears for Fears. E quando si parla di musica si parla anche dei classici, no? Quindi ce ne andiamo negli anni 70 con questo artista dal nome di Al Green, e questo è indimenticabile, Let's Stay Together.

era il 1972 per un artista che è in carriera da quasi 60 anni, pensate un po', dal 1967 che se la canta. Lui, oltre che essere un cantante, è anche un pastore protestante, quindi fa anche delle altre cose. Tutto questo lo fa negli States, negli Stati Uniti. E si trattava di Al Green, con questo che è veramente un classico, un cavallo di battaglia, penso anche per l'artista. Ne hanno fatte tantissime cover, io ne voglio ricordare una su tutte, che è quella fatta da Tina Turner, e penso che molti di voi l'avranno ascoltata, diciamo, nel tempo. Rimaniamo ancora negli anni 70 con questo genere funky che non ci dispiace mai. Average White Band, e questo è Pick Up the Places.

Un brano quasi totalmente strumentale, perché insomma hanno cantato tra il poco e il niente. Comunque pensate che questo è un brano che era del 74, ha venduto 1 milione di copie per questo gruppo scozzese dal nome di Average White Band, ed era appunto Pick Up the Pieces.

E quando si parla di classici, questo è veramente un super classico, perché parlavamo di Sexual Healing per l'artista Marvin Gaye. Mancato troppo presto, ormai da tanto tempo, ma aveva soltanto 44 anni quando è mancato, quindi chissà quante altre cose poteva fare. Me lo domando quasi sempre quando parlo di artisti che sono venuti via troppo giovani. Il brano l'avete ricordato? Sì, e beh, è una sorta di terapia per guarire tramite il sesso, vabbè. Chi ce la può prescrivere? Chi lo sa? Cerchiamo questo dottore che dà queste prescrizioni. Cioè, le medicine vanno prese quando vengono date dal dottore, per forza. Allora, come ascoltate Regional Radio sulle onde medie, se siete raggiunti dal famoso segnale, oppure in streaming www.regionalradio.eu, oppure sempre in streaming con la nostra applicazione scaricabile dal Play Store di Android. E ci sono anche i podcast che vi consentono di ascoltare tutto quello che volete quando volete. Allora, io dedicherei questi 10-12 minuti alla musica degli anni 90 con una sequenza mixata.

89 per l'artista Elena Morales, Olé Olé, e Music is the Answer praticamente il sottotitolo, un brano che poi troviamo quando ci capita di vedere il film di Panariello Bagnomaria, che è la parte finale, diciamo così, dove si vede il marsupio, avete presente quel personaggio, insomma, poi scatenano tutto quel genere musicale, ed era proprio questa canzone qui. La seconda invece era sempre del 99, però per l'artista Miranda, con Vamos alla Playa, e questa di sottofondo 1993, ecco, mi stavo sbagliando, perché loro in realtà 883, con questo remix fatto dal DJ Molella. Beh, ve la siete divertita? Io spero di sì, eh. Siamo quasi agli sgoccioli di Dance on the Floor, ma continuiamo, speriamo di riuscire ad ascoltarci ancora due, anche tre pezzi, chi lo sa. Abbiamo sempre la regia che fa i conti con la calcolatrice, sapete, i minuti, i secondi, dobbiamo stare dentro ai 50 minuti, non possiamo fare diversamente. Questo brano invece nel 1980 era veramente un tormentone che si ascoltava molto nelle radio, e proprio in Italia e in Francia ebbe forse il picco del suo successo. L'artista è Robert Palmer, il brano è Johnny and Mary.

sono quelle canzoni che rimangono in testa, che comunque quando escono le sentiamo veramente in ogni dove, al supermercato, in un bar, in macchina quando si va con l'autoradio accesa, insomma sempre. Era il 1980 per questo cantante dal nome di Robert Palmer, che ormai manca da diversi anni, più di 20 anni, e però ha fatto una carriera veramente strepitosa, e sono rimaste queste perle che oggi ci ascoltiamo, in particolar modo qui in Dance on the Floor, perché è un programma dedicato appunto a quel genere musicale che abbraccia il trentennio 70, 80 e 90. Johnny & Mary, beh, ci ha deliziato quello, ma penso vi delizierà ancora un pochino di più questo che è in sottofondo. Quando si parla di cover, che ormai sapete, sappiamo tutti cosa significa, no? Prendere una canzone e rifarla magari con uno stile proprio, rifarla con un vestito, come dico spesso, diverso, però magari renderla piacevole e spesso anche con lo stesso successo di quello precedente. In questo caso l'artista cosa ha fatto? Ti prende una canzone del 1977, già prodotta all'epoca da Bill Withers, o Bill Withers, insomma come vogliamo nominarlo, e nel 1985 la ripropone in questa chiave Italo Disco, perché andava questo genere musicale qua. Il titolo del brano è Lovely Day e l'artista in questione, che adesso canterà subitissimo, Mike Francis.

E appunto, come dicevamo, le cover spesso risultano anche essere belle quanto, forse anche di più degli originali, anche se l'originale ha avuto veramente un successo strepitoso che ha, diciamo così, occupato le prime classifiche all'epoca, nel 1977. Andò veramente benissimo. Era bella anche questa, comunque. Del 1985, Lovely Day per Mike Francis. Andiamo veloci perché questo è l'ultimo e quindi volevo farvene ascoltare un altro prima di lasciarci e prima di fare i saluti che, beh, succederanno tra qualche minuto, però concedetemi almeno questa ultima canzone perché c'è questa eterna domanda: ma che cos'è l'amore? E lui se lo chiedeva, Howard Jones, What is Love?

0: Dance on the Floor, rimane comunque questo interrogativo di che cosa sia l'amore, ma sicuramente una cosa bella se portata avanti nel migliore dei modi, insomma, con il rispetto delle due persone che si amano. Era Howard Jones che conobbe i suoi periodi migliori proprio lì negli anni 80, nel 1984. Chiudevamo oggi il programma con questa canzone. Ringrazio tutti quanti voi per l'ascolto, rinnovando l'appuntamento alla prossima programmazione di Dance on the Floor. Naturalmente, e anche sul finale mi tocca risalutare, che faccio, non lo faccio fare brutto, Media Radio Castellana, ciao a tutti e ci risentiamo quindi alla prossima, che seguirà sempre qui su Regione Radio. Per adesso Roberto vi saluta e vi augura una buona vita, ciao ciao.
1: Regional Radio. Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
2: Siete su Regional Radio. Il nostro contatto è 351 59 800 83.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete viaria dell'Emilia Romagna. Sulla 14 Adriatica, chiuso per lavori il casello di Bologna Borgo Panigale, in entrata in direzione Bologna. Lavori in corso sulla E45 Orte Cesena, tra Monte Castello e Sarsina Nord, dove si transita su carreggiata ridotta. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Jazz Train.

Jazz Train. Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee. Questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica. Si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

Hill, suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Jazz Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca per molti versi, poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno l'Euforio, l'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Just Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Just Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Sono le 16 e 29 minuti.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
5: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Sono le 17.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Buon pomeriggio, 6 ottobre 2026, Charlotte Coletti per la prima volta al microfono di Media Radio Castellana. Sono qui, sono emozionata, non lo so neanche io, fatto sta che sono a questo microfono davanti a questo mixer e vi porterò, come mia intenzione, un programma molto molto particolare che sia capace di rasserenarvi, di darvi un sorriso e di portarvi a casa da lavorare felici, contenti. È una bella impresa, ma io ci voglio provare lo stesso, d'altronde sono stata scelta per quello. Io vi racconterò tante cose di me in tutti questi martedì a seguire. Nasco come collezionista, ho cominciato nel 1980, 13 anni, a raccogliere dischi e collezionarli, e tuttora lo faccio. Sono passati 46 anni e da collezionista mi sono ritrovata disc jockey senza neanche accorgermene. Ecco, sono qui, così, paf, è arrivato. Sono bolognese sono bolognese, ecco, ci tengo tanto a dirlo, che questo programma è un programma in salsa bolognese ed è il programma contro lo stress da Radio Zeppelin. Obiettivo: non farvi cambiare canale, divertirvi. Comincio subito con un brano che per me è molto importante e che penso che possa portare bene, portare un bel auspicio a tutte le donne. Un disco che vi dedicò una carissima amica che si chiama Stefania, ed è un disco di Leano Morelli del 1975, chiamato Nata Libera. Leano Morelli incontrò questa autostoppista olandese quando era giovane in giro con l'automobile ed ebbe una breve relazione con lei. Quando lei se ne andò così, con questa libertà, questa essenza di quello che era la cultura degli anni 70, questo momento di innovazione, lui disse: lei è nata libera. Ciao a tutti da Charlotte Coletti e grazie di essere qui.

una canzone bellissima che io dedico a tutte le donne, a tutte le persone in ascolto, soprattutto alle donne. E adesso mi sciolgo, aspettate pure, che ho appena cominciato, appena. E quindi cosa volevo dirvi? Volevo dire che tanto arrivano le vostre prime chat, c'è stato un piccolo inconveniente sulla sigla iniziale, ci sarà anche su quella finale, perché di fatto era nuova e il server non l'ha fatta partire. E d'altronde sono gli inconvenienti di quando i programmi sono nuovi. Il bello della diretta, la diretta non è registrata e quindi non si può rimediare. Ma la sigla non c'era, ma ve l'ho fatta io direttamente con la mia voce. Sono la voce, la chiacchiera non mi manca assolutamente. Quindi abbiamo già le vostre prime chat. Chi è in macchina e comincia a essere contenta che non ho ancora cominciato, quindi comincia bene. La nostra Elisa che dice: spacca la quotidianità di noi commercianti, il mio saluto e di Vede Radio Castellana a tutti voi commercianti che ci ascoltate, sperando di allietarvi la giornata, di migliorarvi le vendite, di rendere l'aria in negozio un po' più frizzante. Io sono abbastanza energica, sono energica anche nei dischi tranquilli. Imparerete a conoscermi sempre, io sempre in diretta ogni martedì da qui andare avanti. Esordio oggi il 6 ottobre 2026, Charlotte Coletti in diretta da Vedere Castellana, da Castel San Pietro Terme. Quindi partiamo con un disco fortemente energico. Loro erano i Rockets e questa è Ballade sur Mars. Mentre guidate, sono qui, adesso arrivo anche da voi che guidate. Arrivo, arrivo.

L'unico peccato di questo disco stupendo dei Rockets è che dura poco, era il loro LP d'esordio, era il 1976, l'LP si chiamava esattamente Rockets, era credo che fosse il titolo omonimo di questa LP, dalla copertina verde delle loro sagome in nero con queste teste rasate, tutti color argento, venivano a Pesaro, che io sappia, erano venuti anche, mi dicevano gli amici un po' più grandini di me, che vennero anche qui ad Anzola Emilia in una discoteca allora, e che i disjockey erano Vasco Rossi dentro per Sweater. Non so se sia verità o leggenda, erano amici nati tra il 58 e il 60, che me lo dicevano, quindi circa una decina d'anni più di me, ma questa è storia del bolognese. Vi porterò anche tutte le tracce un po' più conosciute, meno conosciute anche, soprattutto di quello che erano le grandi discoteche del bolognese dei nostri anni d'oro, che ci hanno un po' coinvolto tutti quanti. Intanto io comincio piano piano a sciogliere l'emozione, ma ho detto non so neanche io se ce l'avevo. Di fatto la mia radio è fatta così, io ho il desiderio che voi non cambiate canale, contro lo stress da Radio Zapping, per il semplice motivo che io so che voi mentre guidate siete sempre lì con quel ditino a cercare un'altra stazione radio, perché lo so che vi rompete le... E quindi ecco, e quindi il mio obiettivo è quello invece di farvi vedere che cavolo che figata questa radio, ci voleva. E allora sapete che cosa vi offro adesso? Vi offro, ma non lo so neanche, non lo so. Comunque quello che sto per lanciarvi è una sigla usata in discoteca da pochissimi disc-jockey, perché il disco è sempre stato rarissimo, e quando c'erano solo i vinili, c'erano quelli che avevano solo i vinili, loro erano i Black Earth. Arrivano, un attimo,

com'era, com'era, com'era, dai, ci siamo. Allora, questa è già una piccola infarinatura di quello che verrà, ma siamo molto molto indietro, siamo ancora all'anno zero, dobbiamo costruire tantissimo. Intanto le vostre chat arrivano, dice la Monica di Imola che sta facendo un lavoro particolarmente noioso e la mia musica l'accompagna ed è molto contenta di ascoltarla. Intanto abbiamo anche il nostro amico Max che dice che con la mia musica si emoziona, mi emoziono di più io, mi emoziono di più io che sono qui. Sono in macchina, sto facendo un lavoro noioso, dai, avanti, in bocca al lupo. Arrivano tanti vostri messaggi, mi fanno tanto piacere, saranno di buon auspicio in questo programma che avrà sicuramente un suo seguito. E intanto voi in macchina, adesso un altro disco che non mi rompe le balle, dai, no, non è possibile. Sì, invece, volete un altro disco carico? No, vi metto su un disco carico che è carico a modo mio, sei un po' un originale, sì, è come che lo sono, d'altronde, di fare radio. Se lo facessi come tutti quegli altri, allora mica sarei qua. Charlotte Coretti, Media Radio Castellana, il nostro numero WhatsApp 348-7607-907 per i vostri messaggi graditissimi. Siamo sui 711-1098 kHz in AM da Castel San Pietro Terme. E intanto Giorgi Porgi era il disco dei Tot, uscito nel loro primo LP con la collaborazione di Cheryl Lynn, ma ce n'è stata una cover bellissima uscita nel 1982 firmata dal grande Luther Vandross, che ha avuto particolarmente verve, charme, successo negli anni 80 e non negli anni 70, quando invece ha lavorato tantissimo per tutte altre, diciamo, suoi incarichi nei gruppi musicali. Negli anni 80 da solo ha spopolato, è uscito sotto lo pseudonimo Charm con una cover di Giorgi Porgi carica di brutto, e io ve la porto qui subito direttamente su Media Radio Castellana. Dischi che ascoltate qua, ecco, ecco, e non cambiate canale che me ne accorgo.

decisamente più pompata, 106 battute minuto di Charm contro le 96-97 battute minuto di Giorgi Borgi, classico dei Toto. Queste sono deformazioni da disc jockey, sì, un po' le battute minuto le abbiamo in mente noi che suoniamo un pochettino, ce la mettiamo tutta così, un po' di passione. Vi dicevo, ho cominciato a raccogliere e a collezionare dischi nel 1980, ma negli ultimi 25 anni li ho dedicati anche alla cultura musicale, mi sono particolarmente appassionata e ho studiato abbastanza a fondo il clubbing statunitense tra il 1974 e il 1978, ovviamente nel suo contesto, questa parentesi che va dal 69 all'87, che è un po' quello che è il centro della mia collezione, ma questi sono gli anni più, diciamo, sotto la mia lente di ingrandimento, 74-78, l'avvento della disco music, comunque di tutti gli altri generi musicali che venivano suonati negli Stati Uniti. Intanto voi lì in macchina cosa state facendo? Avete cambiato canale? No, lo so io che siete ancora lì. Quindi Giorgi Borgi finisce, io vi passo direttamente a un disco fantastico che ha quello che è l'essenza degli anni 70. Questo trasuda da anni 70, ragazzi, questo trasuda. Wine, Miranda, Ras, Riliese, disco music, sì!

ottobre qui a Media Radio Castellana, Charlotte Coletti Lipstick contro lo stress da Radio Delphi. Intanto i vostri messaggi continuano ad arrivare e sono bellissimi. La tua nuova avventura, ti sto ascoltando, spacca tutto, brava Charlotte, musica, è un piacere sentirti, sono molto molto contenta, grazie infinite, musica meravigliosa, un abbraccione dalla Stefi. E qui che cosa ci dice? Musica ottima, vai la grande, sono molto molto contenta, che il mio obiettivo è quello di cercare di non annoiarvi, di portarvi la musica che sia conosciuta o meno conosciuta, comunque che possa essere gradevole, interessante, sotto ovviamente quella che è un po' la mia guida come disc jockey in questo lavoro, in questo programma che mi è stato affidato. Siamo su Media Radio Castellana 711 e 1098 kHz, sul web www.mrc.it, 348-7607-907 per i vostri messaggi. E quindi abbiamo adesso un paio di artisti abbastanza inconsueti, ma con delle tracce favolose. Noel Pontier si era laureato in violino, era un musicista di musica classica, di musica jazz, e suonava il violino. Pensate che lui ha messo il violino in LP che sono usciti per la discoteca, nonostante fossero per la Blue Note o per delle label così dedicate a quello che era la musica più jazz, proprio della classica Blue Note statunitense. Ma le tracce di violino della disco music di Noel Pontier sono rimaste nella storia, due ne sono uscite, la seconda è stata particolarmente accattivante ed è uscita nel 1977 all'alba di quello che è stata la variante, lo switch della disco music da qualche cosa veramente di nicchia e di alto livello, qualche cosa di più commerciale. Quindi Noel Pontier, Feel It, una traccia abbastanza lunga contenuta in questo LP, io ve ne faccio sentire una buona parte. Sono dischi che pensate che cambiano sempre, entrano sempre strumenti nuovi, sono estremamente coinvolgenti, e dove li sentite ovviamente qui con noi, non li sentite certamente dappertutto perché sono dischi comunque che bisogna conoscerli, e noi almeno i dischi li conosciamo alla grande. Noel Pontier, Feel It per voi. 127 battute minute, dai, quanto ci stressi, vale, con queste battute minute, le formazioni dei disc jockey. Intanto voi in macchina state lontano dalla radio, con le dita nei negozi, un saluto, voi che state lavorando, voi che ci ascoltate da casa, grazie infinite di essere qui con noi in questo, in questa prima uscita di Lipstick, della quale ne vado tanto tanto fiera e provo di fare di tutto per farvi contenti, sì.

L'alta qualità della musica di Noel Pontier, il disco, l'LP è classificato come jazz, funk, disco music ed è fortemente accattivante. Pensate, immaginatelo su una, sulle casse di legno, le casse di alta qualità di una discoteca vera con il volume alto e la pista piena, un groove del genere.

vi taglio qua la traccia di Noel Pontier, perché è tanto tanto lunga e dobbiamo lasciare spazio ad altre, ad altra musica di altro genere. Anche intanto, visto che la Barbara, quella col cappello da cowboy, mi dice musica ottima, vai la grande, grazie infinite per il vostro sostegno morale che per me è tanto importante in questa prima giornata qui a Castel San Pietro Terme, a Media Radio Castellana. Quindi allora abbiamo chi abbiamo adesso ve lo dico io. Allora, un altro artista che a me piace tantissimo perché è sempre sorridente. Benny King e Gene Chandler sembrano due fratelli, anche se assolutamente non sono neanche parenti. Non c'è una foto di questi due grandi artisti statunitensi nati negli anni 30 del Novecento che non abbiano un sorriso smagliante che rassicura chiunque prenda la copertina del disco in mano. Benny King Street Talk è uscito proprio quando la discoteca era nel suo momento più d'oro, era 1980, tratto dall'LP omonimo Street Talk. Io vi lancio questa traccia in down tempo fortemente, comunque anche questa dal groove accattivante, un po' come tutta la mia musica che vi metta su un lento o qualche cosa che va a 145 battute al minuto. Ragazzi, ho sempre quella che è la mia firma, la mia energia dietro, Charlotte Coletti. Sono qui, la mia radio è fatta così, ragazzi, c'è poco da fare, sono tanto tanto naturale e il mio obiettivo è proprio sempre quello di non farvi cambiare canale. Come andate in macchina? Va tutto bene? Se litigate, chiamatemi, sono qui apposta, no? Che non crediate, io sono qui per rilassare. Non ce la farai mai, ma io sono capace di fare questo e altro. Street Talk, intanto qui entriamo in quello che è il groove, il clima del Chuck di Bologna, la discoteca che era lì alla Barca, se ricordo bene. Se mi sbaglio ditemelo, al 348 7607 907. Charlotte, ti sei sbagliata.

dondolare a destra e a sinistra con le anche sulla pista del dance floor delle nostre discoteche. Tan, ta, tan, ta, tan. È vero che fa così. Di Ben King, ricordiamo, per quello che riguarda quello che è il nostro ambiente delle discoteche, Supernatural Thing, che si ascolta ogni tanto molto volentieri con i disc-jockey un po' più datati di quello che sono la nostra cultura qui del bolognese riguardante questo fenomeno della musica funk, afro-funk, come viene definita adesso, i tanti DJ set che vengono fatti qui in zona e che sono veramente fantastici. Ricordiamo Music Trance e questa Street Talk, che sono un po' le tracce fondamentali della discoteca per quello che è la musica di Ben King. Ovviamente questi album contengono dei brani, sono molto molto molto ricchi, si tratta di artisti eccellenti, come loro passavano solo le eccellenze, passavano. Quindi sono ancora qui e tanto in tanto quasi 40 minuti, 18.07, 37 minuti di diretta sono già passati, sono volati via, io ho tanti tanti dischi, sono qui in questa radio da solo, ma in verità sono in compagnia vostra e beh, non ho parole, ecco, meglio che non le dica perché vuoi dire che mi impapino, faccio un casino, lasciamo stare, ma dovete sapere anche che sono stati capaci di fare Bruno la voce, mi dimenticavo di Bruno la voce, no, ma io sono, ve l'ho detto, e non bevo mica, no, Bruno la voce è il nostro art manager, è una persona fondamentale, una personalità in radio, colui che mi ha insegnato a fare radio in maniera meno cavernicola di come la facevo da casa mia, ve ne siete accorti che sono migliorata, non dite mica che non ve ne siete accorti, si vede lontano un miglio che sono migliorata, ma loro facevano musica rock, facevano musica punk, ma pensate che sono stati capaci di registrare, nonostante questo genere tanto tanto lontano, uno dei dischi più eleganti in assoluto e più belli della disco music degli anni 70. Loro erano i Blondi, anzi sì, erano i Blondi, perché lei non era Blondi anche se era bionda, erano i Blondi.

E intanto arrivano i vostri messaggi. Grande pezzo, vai, mi dice l'Alessandra. Intanto, come possiamo cambiare canale con una musica del genere? Dai, dai, dai, che mi gaso sempre di più. Dai, e Charlotte, anche la mia cara Vicky.

Il mio saluto va a tutti voi che siete in ascolto in questo momento a Media Radio Castellana con Lipstick contro lo stress da Radio Zeppi. Un saluto particolare alle mie carissime amiche e amici che mi hanno dato sostegno in questa mia primo esordio in questa posizione da disc jockey in questa bellissima radio di Castel San Pietro Terme. Ma dai, ma vieni da me, sono troppo contenta.

Lei, la figlia del reverendo Franklin, erano due sorelle che cantavano, ma Aretha era sicuramente la numero uno, ci ha deliziato per almeno tre decenni con degli LP fantastici degli anni 60 fino all'inizio degli anni 90, con questa musica soul, R&B, disco, funk, tutto di più. La vidi una volta, mi ricordo, in televisione, disse: vi piace il ritmo funk? E partì con una delle sue tracce fantastiche. D'altronde lei era Aretha Franklin, era. E adesso arrivo, perché vi sto facendo un'operazione. Sapete che io qui ho lo Stream Deck, cos'è lo Stream Deck? Roba professionale. Lo Stream Deck è quella scatola che mi permette di poter passare da un brano all'altro e ovviamente deliziarvi con la nostra bellissima musica. Allora, ho un'idea molto bella, un brano da discoteca molto molto particolare, molto elegante. Loro erano i Velvet Hammer. Man to a Woman sono usciti con solo questa LP nella metà degli anni 70, che è particolarmente ricercato sul mercato del collezionismo. Se andate a una fiera con quello lì in mano, vi tagliano via un braccio, lasciate stare tutto, lasciatelo a casa, per l'amor di Dio. E veniva usata anche questa dai nostri disc jockey d'oltre oceano, e si chiama proprio, ripeto, Man to a Woman, un elegante soul molto molto molto raffinato per quello che è un po' la musica da privé, quella più tranquilla, quella da intorto, si diceva così dalle nostre parti a Bologna, la musica da intorto. Poi non era anche facile di intortare nulla, però diciamo che ci provavamo. Intanto Velvet Hammer, Man to a... sono qui, non vado mica a dire. Questa la conoscono in pochi, e voi alla guida andate bene, siete ancora lì?

la sapevano fare bene la musica loro. In tanti vostri messaggi mi sono accorto che quel dai era la Rossella. Ciao Ross, grazie infinite. E intanto vedo che i messaggi qui continuano ad andare avanti. Dice che sei una grande, tanto ciao, grazie infinite. Un saluto a te Charlotte, e dice la Cinzia, da brava pensionata sto cercando la sottofondo giusto con la tua musica, una cosa del genere. Allora, sono qui che sembra che vada pianino, ma volevo dirvi una cosa. Mi sono un po' persa, no, sapete perché mi sono persa? Perché mi hanno detto che io uso lo Stream Deck, che è questo componente della radio per lanciare le canzoni, e si chiama Stream Deck, perché hanno detto che Deck vuol dire che è uno stream cast, ecco, parole povere. E allora me l'hanno fatto notare qui dalla regia della radio che non si dicono le parolacce in diretta, e non le dico più, ve lo prometto. Però mi ero distratta per quel motivo lì. Intanto chi abbiamo adesso? Cosa vi metto su? In macchina, dai che non ho ancora cambiato canale. Andate a casa contenti stasera, ditemi la verità che andate a casa contenti. Allora, Pratt and McLean, pensate che diventarono famosi con la sigla iniziale di Happy Days, non quella del Rock Around the Clock, quella là di famosa, uno dei primissimi dischi di rock arrivati dall'America, ma con quella che diceva Happy Days, Happy Days, Happy Days, e l'hanno fatta loro. Ma sono stati capaci anche di uscire con della musica da discoteca elegantissima a livello di Velvet Hammer, e io da qui, da questo mio posto, ve la lancio per questi dischi qua. Ripeto, li sentite qui da me, ma non li sentite mica da tante altre parti. Water Sing, elegante, bello, come voi quando ballate. Io vi guardo, voi carissime amiche, quando siete in pista siete elegantissimi, i vostri movimenti così ovattati, così felpati, meritano questo tipo di musica. Ma tu ti fai dei gran viaggi, sì, d'altronde non sono mica qui per niente.

Lot Coletti in diretta da Media Radio Castellana, 6 ottobre 2026, l'apertura di Deep Stick contro lo stress da Radio Zapping, questo nuovo programma pensato da noi per evitare di cambiare canale ripetutamente alla guida, di rasserenarvi nei vostri negozi, di farvi divertire nelle vostre case, nei vostri telefonini, ovunque ci stiate ascoltando. Siamo Media Radio Castellana, www.mrc.it, 711 1098 kHz in AM. Questa è la sera del debutto e mi hanno detto le prossime saranno molto molto molto meglio, me lo auguro. Cercherò di essere sempre più sciolta, più diciamo coinvolgente per tenervi attaccate a quello che è il vostro ricevitore di questa bellissima radio castellana. Allora non metto il background, quella musichetta che va sotto mentre io parto. Sapete perché? Perché c'era un Fender che faceva taun, taun, così faceva, e questo Fender era quello

Ma secondo voi era questo il Fender di cui stavo parlando? Il Fender 6, quello che fa teon, teon così, ma che? Non è neanche questo. Questo è disco Gugi, disco Robin, ed è uno dei dischi un po' più rari della discoteca Chuck di Bologna, che è quella che ho un po' in mente per quello che sono un po' le mie, diciamo, discografie musicali basate su quello che è la pianta di Bologna, la sfera di Bologna. Sono lì, sono sul Chuck, sono sul Living, sono anche su altre sale, ma più che altro ho il Chuck, anche perché conosco carissimi amici che hanno anche lavorato lì, è stato contatto con Mickey, quindi conosco le tracce, ma non è neanche questa quella che volevo lanciare. Ma io sono, allora sono emozionata, lo sono davvero, eh. Le Gugi, disco Robin, questi erano gli One White Wonder, solo una traccia di grande successo per loro, ma di grande successo non è stata, perché di fatto non la conoscete.

Avete notato che queste tracce da discoteca variano sempre, entrano nuovi strumenti, l'ingresso dei fiati per esempio, sono quei dettagli che rendono questi dischi poi di nicchia e più esclusivi rispetto a quella che è la media della disco music. Pensate che un disco del genere è uscito nel 79, quando la disco music era fortemente commerciale, quando comunque quello che era il panorama della discoteca cominciava a volgere su altri generi musicali. Ma allora Charlotte, allora questo Fender

così, così mi piace da morire. Quanto mi sono caricate voi col piede sul gas in macchina, fate i bravi. Intanto l'energia continua con Carol Williams, andate piano, eh. Arrivate a casa più tardi, ascolterete ancora di più Lipstick.

Carol Williams, uscita con due LP nel 79 e nel 76. Questa Take Your Time è estratta dall'LP del 79, Reflection of Carol Williams, la prima donna ad aver inciso un contratto con la Salsoul Record. Intanto vedo anche che sono già le 18:40. cavolo come vola via. Invece nell'LP del 76, Electric Lady, qualcosa che ha a che fare con la Baia degli Angeli di Bob e Tom. E se mi sbaglio ditemelo sempre al nostro numero di telefono 348-7607-907, perché sono qui apposta per prendere i vostri elogi ma anche le vostre critiche. Charlotte Coletti, Media Radio Castellana, Lipstick contro lo stress da Radio Zapping. Voi dovete sapere anche che io ho un'altra cosa che non vi ho detto e che adesso ve la dico subito. Mentre il nostro background funziona, io sono, oltre una studiosa in particolare di quello che è il clubbing americano tra il 74 e il 78, la piena epoca della disco music, sono una grandissima devota e diciamo che il mio unico riferimento come disc jockey, anche nei miei DJ set, nella mia diciamo piccola carriera da disc jockey, il grandissimo Larry Levan, che era il disc jockey del Paradise Garage. Quindi a memoria di questo disc jockey ci sono le mie tracce, i miei DJ set, la mia musica, che sempre come base ci sono perennemente, entreranno sempre gli ottoni, le trombe, i saxofoni, sono sempre quello che è la fondamenta dei DJ set firmati da Charlotte Coletti. In questo caso invece il DJ set ve lo faccio in radio, in diretta. Intanto muovete il cambio, non toccate la radio, perché abbiamo proprio uno dei dischi di Cerone che hanno passato la barriera, uno dei tanti dischi di Cerone, la barriera del Paradise Garage, diventando uno dei mille, sono mille classici del Paradise Garage. E adesso ve lo lancio immediatamente, si diceva così, ve lo lancio, vi ricordate quando eravamo ragazzi nelle radio? Disco lancio. The Swiss Music.

come facciamo, che ho tanti altri dischi e il tempo non basta. Ci vediamo martedì prossimo, no? Ci vediamo, io vi aspetto. Intanto vi ringrazio per i tantissimi messaggi che mi avete girato tramite WhatsApp, che mi hanno dato quello che è stata la giusta energia per iniziare questo programma, del quale ne vado orgoglioso ed entusiasta. Vi dicevo che sono una devota di Larry Levan e del suo garage, ma è un altro grande artista che, alla quale sono particolarmente legata, ed è era un grande amico di Larry Levan. Sono scomparsi entrambi molto giovani, sono un po' le mie due icone, ecco, di quello che è la discoteca. Ovviamente resta sempre Levan, resta sempre il centro della mia attenzione, ma oltre a lui la disco music, l'R&B, il soul, più generi musicali, l'high energy, erano firmate anche da Sylvester Jens e Patrick Cole. Io la venerazione un po' c'era proprio per Sylvester, per motivi personali, e quindi ho pensato di portarvi quella che è una traccia di Sylvester, che è uscita nei primi anni 80, quando la sfera del musicale era già passata a altri generi, e la musica boogie, e specialmente la high energy, la faceva da padroni in queste folli notti newyorkesi di allora. Erano i tempi di questa generazione, noi lo facevamo qui a Bologna, loro lo facevano lì a New York, ed era tutto un altro scenario, un altro New York, erano altre notti, erano altre dimensioni. Questo sicuramente è il termine giusto. Intanto questo è il groove da discoteca elettronico che vi piace da morire, sì.

Sylvester era stato un po' battezzato la disco diva degli anni 80, l'unica vera prima disco diva, per questo suo lato fortemente femminile che mostrava in pubblico tranquillamente a tutti quanti, sia nei suoi live, nei suoi concerti, che nelle sue lunghe notti nelle discoteche newyorkesi in compagnia di tutta questa giro incredibile che c'era allora, migliaia di persone dentro la stessa sala. Pensate che il dance floor del Paradise Garage era molleggiato, era fatto in maniera che si muovesse il pavimento per agevolare, stancare meno le ginocchia dei ballerini che stavano lì fino al giorno dopo a mezzogiorno. Quindi si tratta di vera e proprie follie per quello che riguarda i nostri tempi riguardano. Tanto abbiamo ancora una decina di minuti alla fine di questa prima puntata d'esordio di Lipstick e ancora tanta energia. Anche Gladys Knight con i suoi Pips ha cominciato ad allietarci negli anni 60 con la musica soul, R&B, musica di alto livello, e negli anni 80 alla fine anch'essi non sono passati certo l'high energy, ma la musica soul disco è stata quella che ha caratterizzato in particolare il gruppo di Gladys Knight, che è uscita con tanti dischi anch'essi entrati nella sfera di quello che sono i dischi classici del garage, ma non in questo caso. Quindi io vi lancio la nostra I Will Fly dall'LP del 1980. E qui si sente sotto, senti. Len Lord and Will Flight sono le due hit estratte da questo LP, dove loro sono elegantissimi in copertina.

E anche in questo caso non a caso entra il saxofono nelle mie tracce, quelle che scelgo per voi qui a Media Radio Castellana Lipstick tutti i martedì sera alle 17.30 in compagnia di Charlotte Coletti, cultura musicale, intrattenimento, divertimento, compagnia, improvvisazione, scaccia pensieri, tutto quello che cercavate non trovavate. Visto che mancano meno di 6 minuti alla fine, non mi resta tanto da fare, mi resta però qualche cosa, sì, qualche cosa. L'ultima traccia, ci sarebbe da parlare tanto dell'Italo Disco, ma il tempo purtroppo non ce lo abbiamo, ma è il disco che un po' rappresenta un po' l'immagine di questa musica, la chiamavano loro, la chiamavano la Milano da bere, questa Milano di plastica, e di questa musica che tanto ha avuto successo e della quale ve ne parlerò tanto nelle prossime puntate. È uscito con questo disco nel 1982, se ricordo bene, se non erro scusatemi, Ryan Paris e la sua Dolce Vita, una traccia che malinconica, una traccia che lascia un po' quel piccolo amaro in bocca con la sua Dolce Vita, con questo groove che continua ad essere sempre coinvolgente, accattivante, ci si carica l'uno con l'altro, ma c'è sempre questo fondo di amaro che almeno a me fa questo effetto, forse perché ho quasi 60 anni, non lo so. Fatto sta che ho piacere che voi vi siate divertiti e passate il tempo con queste selezioni musicali qui con noi a Media Radio Castellana. Questa è la nostra ultima traccia, questa

di Dolce Vita di Ryan Paris. Ci salutiamo qui fuori, ormai è già buio, sarà molto più buio in futuro, ma ci sarà la luce della vostra presenza in questo programma, in questo Lipstick, che è cominciato tanto bene grazie dei grandi messaggi che mi avete girato, di messaggi pieni di energia, pieni di quello che è il desiderio di caricarmi. Ci siete riusciti, alla grande Charlotte Coletti, Bruno La Voce alla regia, chi vi sta forgiando l'armatura del disc jockey è qui con me al mio fianco, alla mia destra. E ma cosa volete di più? Non ve lo posso dire perché non posso fare pubblicità. Fatto sta che mancano ancora pochissimo tempo, io sto ancora facendo l'occhio anche ai tempi, perché ragazzi sembra così, ma non è mica facile imparare a fare la disc jockey radiofonica. Ci sono riuscita, ve lo potete dire tranquillamente sui miei social o direttamente qui in radio, sempre al nostro 348-76-07-907, che siamo sempre aperti, siamo sempre. Intanto vi lascio la bellissima nastroteca di Remedy Radio Castellana, tantissimi altri bellissimi programmi, perché non c'è solo Lipstick su Media Radio Castellana, ma ci sono tanti altri bellissimi programmi. Guardate il palinsesto sul sito e sulle pagine di Facebook, perché è una radio che è in netta ascesa ed è una radio che merita tanto e merita degli ascoltatori validi come voi. Grazie da Charlotte Coletti.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Castellanza e il Bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Rallentamenti e code sulla 8 Milano-Venezia anche qui per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago, sempre verso Milano. Proseguendo su questa direzione, altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra il Bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Coda a tratti sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo Lombardo. Scendendo su questa autostrada per un mezzo in panne si è formata un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Bologna. Ancora sull'Autosole, ma sul tratto Roma-Napoli, un incidente rallenta il traffico tra lo svincolo per il centro direzionale e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno verso Napoli. Allerta meteo gialla della Protezione Civile per piogge e temporali su tutta la costa del Lazio e sulla costa meridionale della Toscana. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura del
2: Lazio. Sono le 19:01.

Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Sono le 21 e un minuto.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
2: Max Bellè presenta Vintage Club.

Vai. Allora sto ridendo perché stavo parlando al microfono, ma il microfono era chiuso. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, Brian Bellè. Questo è il Vintage Club. Io sono Max Bellè. Cos'è, pubblicità? Ma che fate? Ma siete pazzi? Lip Stitch. Ma cos'era quella di prima? Era la pubblicità.

semplicemente questo è il Vintage Club. Il Vintage Club vi crea quell'atmosfera che vi prende, vi trascina, vi porta naturalmente, in un vortice di piacere. Questa cazzata micidiale, ma però la dovevo dire. Questa è la nostra musica, questa è la musica che entra nel cuore, nell'anima, quella che ci fa ballare, quella che vi dice: vi voglio bene.

Dance Get Down Phil Town, Al Houston and the Partners. Cioè praticamente gli amici lì in bottega. Che bello! Vintage Club, Brian Bellet alla parte tecnica, sta svolgendo il suo lavoro in maniera bellissima. In maniera, ma che te devo dire? Sta pulendo tutti i vinili settimana per settimana. Ah, perché noi usiamo solo esclusivamente il vinile, ma voi tanto poi lo sapete. E là, e là! Perché questo lento? Tina Collins e Leroy Carter, 1976 al Vintage Club.

0: ragazzi, ma cosa andiamo a prendere noi? Tutto quanto in vinile. Trovatele queste cose.
1: Non si trovano, cioè si trovano, ma.
0: La ricerca puntigliosa, per quanto riguarda i nostri vinili. Tina Collins e Leroy Carter per questo Stay Here. Pensate, era il 1976. No, bau bau, biccio biccio. Era 50 anni fa. Hola, hola. Love, love.

come faccio a entrare in voce ora? Con un pezzo di questo genere. È un rifacimento, una cover di, mi dice il tecnico, una cover Still dei Commodores, scritto e cantato da Lionel Richie, ma questo è un rifacimento. Eh beh, ragazzi. È bellissimo. Crea quell'atmosfera che poi chiaramente quando entri in voce sciupi tutto quanto, perché è cantato fino alla fine, non c'è. È vero? Non c'è, non andava di moda a quel, che ne so, quei 30 secondi finali di musica e basta per far entrare gli speaker. Assolutamente no. Abbiamo creato l'atmosfera, spero, a qualcuno. Ma che fai? Sciocca!

0: Che c'è? Che vuoi?
1: Faccelo con la parte tecnica. Lo so, mi sono dimenticato. 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club.
0: Scrivete, sono, che ne so, Ubalda. Mi ascolto a, non lo so, Trento, Bolzano, Caltanissetta, quello che volete voi. Potrei ascoltare, se possibile, questo. Potrei fare un saluto, ma certo, perché noi vi vogliamo bene. Vedi che simbiosi che abbiamo io e il tecnico.

sonoro e ti dà delle sensazioni eccezionali, oltre al sound meraviglioso che riesce a fare, mamma. Hola! Baia Sound Bar Case! Bello questo! 45 giri, ragazzi, pensate, questo è un 45 giri, 1978.

Case. Ma oggi hai fatto tutto 78? Metà 78? Ok, mi sta bene, anche perché poi hai messo via etere in registrazione delle grandi e belle cose. Questo è un mix Gesto Funk. Sta arrivando. Arriva? Guarda, un altro lento, no. La partenza servirebbe. Però sento lo scricchiolio delle dita che mi dice che andrà su di tempo, sicuramente. È vero? Oh mamma! Sì! Midnight Groove!

Un ringraziamento a Roberta che ci ha scritto da Belluno, ci ha scritta perché è una donna. Un ringraziamento anche a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Bimbi, come dicono in Toscana, ci si vede, anzi soprattutto ci si sente.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: mezzanotte.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: E potrete ascoltare MRC.